da de corsa, suena su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca, du la che i tuoi si sparis.

Suona su dulla che laga, la vendo de corsa. Suona su dulla che al tempo l'al frena man. Dulla che ta sei ancial di despua de una ciocca.

Mes nom es Jan Stecher, dirigent de la Musica d'Ommet, e già vuis il buon divertiment con Grischun Sonor, il programma da notte su RTR.

L'infortune is what the G. El G1, quel es schloppa. Uschlieu vest nimm vlu da vi. Tuats insieme.

Lava testa, da men rauch. Prol barbier e sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal l'ova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da feste, e ci fus giura de zainde da lasciar lavar la testa. Nos Florin, c'è ciapi, dish, font una bocca torta, lava testa, mincia di, pisaresce ma consorta.

0: Las novitats de RTR.
1: E quai en das lingias grasses de questa damaun? Da la festa federale da Tir, che è fin, con le unioni involvidas, speciata pli che mo in grazia. La Norvegia contra l'Inghilterra, uscì a cloma in dal quartfinals del campionato mondiale de Balapè. E Laura Oz, jes ven sulle jif, e con un vent moderava in fine 27 grads. Jella Sis, mes nome Alexi Beselgia, bien di insemen. Hier è la festa federale da Tir 2026 in il Grischun, Ida e Finn. Durante le devose quattremne sono 35.000 tiradurs e tiraduras a ietà il loro programma. Hier è in loro venite eruiz 3 campioni tiradurs e 2 campionesse tiraduras. Ed in vittoria è diventa Georg Maurer de Favogn, in la categoria buis de sport elites in 300 meters. Qualche per tutto il preventivo de 14 milioni francs, s'exprime il presidente del comité d'organizzazione della festa federale de Tir, Martin Candinas, optimistic in verse RTR.
2: Con qualche le unioni hanno fatto investizioni considerabili perché quella fiesta insomma si vive liug. Ad allora noi siamo optimistici che noi vengono da voi in seguire in un'ola. Si è intanto più fossi al davos bi per tot quels che hanno l'uvrau per quella fiesta.
1: Le unioni de Tir can collaborar pompia quinta de sovenir per raps per lor cassa. En l'exterior, per empoade terminare la guerra russa contro l'Ucraina, sese il presidente americano Donald Trump insieme con il presidente ucranais Volodymyr Zelensky, a lur dell'inscontro supremo della NATO, ad Ankara. La sentupada sai alle mesemna sente mezzdì, annuncia la reggenza americana. L'idea sai era che Trump contactesse il presidente russo Vladimir Putin. L'inscontro supremo della NATO comincia da maun. Intanto è da questa notte 9 attacchi russi in Ucraina. In la capitale Kiev hanno le autorità almeno 7 persone pers la vita. La società aviatica britannica EasyJet è pronta per il nuovo possessor. L'impresa ha comunicato di approvare principi in offerta di sorpiade dell'investita American Castle Lake. Quel Porsche per EasyJet è in tot bun 5,6 miliardi francs. Ostonsco in prima anche le azionarie ed gli azionari di EasyJet approvare la sorpiade. Blair valitete EasyJet an 30 Raute il Strecch da Terra a Londra, Milan e Ginevra. Ostre il campionato mondiale de Balapè. L'Inghilterra può vinne avanti a miad in second titel su entri il 1966 con franà il Mexico con una vittoria da 3-2. Jeden Tanstein a dire nus per il Zenglais. Sente che Jude Bellingham massa età 2 gol ai 100 secondi, a Julian Quiñones scorsani anche avanti la pausa al 2-1. Comincia mai in penalti realizza Stevi dura 70 minuti 3-2. Per vedere una carta coach, non il Zenglais tentando da

0: entra la 50 ravla minuta mo in 10. Ils Mexicans han fatg gronda pressiun sin il gol engleis ad un batten. Avant alla Norvegia guadagna cun 2-1 contra la Brasilia. Ie sta in dieu spectacular cum blera chances. Omme 2 gols per la Norvegia a saieta Erling Haaland. Il gol brasiliano marca Neymar cun realisa in penalti. Senta la terrada brasiliana a Neymar annunzia ch'el se retiria dalla nazionale brasiliana. En il quartfinal fronten la Norvegia e l'Inghilterra in Sinlauta, quai la sonda proxima. La Federazione Internazionale de Balapè FIFA ha abolì la suspensione del giocatore americano Folarin Balogun. Quella aveva vis la carta cocina nel gioco contro la Bosnia-Herzegovina. Os può il da in lottiavel final contro la Belgia. Pliras medias americanas rapporten che il presidente americano Donald Trump ha telefonato al chef della FIFA Gianni Infantino. Trump ha ingraziato in les medias sociales alla FIFA. La Belgia è surstata della decisione. Ed anche tennis, Belinda Bencic è crudata ora in lottiavel final del turnier a Wimbledon. La Svizzera pers contro l'americana Coco Gauff in 2:18, con 6-4, 3-6 e 4-6. E la cinquiavla terrada per Bencic in le 6 partite che la dà contro Gauff de pilenciata della Davose Stadion.
1: La meteo.
0: Era con un po' velz de nivels vegnots a vent sulle jiv. I dati in vent moderana dal nord. Las temperaturas maximales en Ots se meden ter 25 grads, a Misteire den il Sursees ter 23 grads, en la Sur e Sotselva ter 26 grads e de Quira ter 27 grads. De vende de maun venye l'ura puschvei fitx su le jif e tjaud. A Schuol dati de maun nemes emna fine 28 grads e de Quira fine 32 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Kurz entre la Sisi e l'Indisch Gisi, il Sis de Fenadur, ciao, bienvenuti, buona chat a Lema Nova, io sono Georgina Janki. La demeunzo entre che la fiesta mexicana è a fine del samba alla brasiliana e il quart final del Mundial Svin Seltau senza la Brasilia. Adil Mexico. Nus saltai nus a un bugrat, vinin inaga Andrec, neonavon, figenils, amprims, pass.

0: El indigis con qualina una pau combas grevas, barba gatti e la de meun suenter che veniu pedalau sil velo tras l'engedina surpassa de sur confin a Livigno da nevosa cernets mincindils varga meli ciclistas con lur ambizions tot personales.
1: Mette mai d'una gente in pan bött. Lura nair alzo in qua c'è posto lavorar via in pa e sa perché c'è ven dusi a levna col vello o perché c'è ven a far queste ciae.
0: El è Jon Fanzun a 30 ons da giù premiera a Mesco fino a mira da dominia la prima ga quei maratone se decideus per la quarta bien quarta relativ 97 chilometri in stein da surmontà pas del Fuorn forcola di Livigno pas Bernina a impulit strapaz su enter 4 uras a mezzo Silvello e Jon Fanzun arrivaus con miracau in surri a Zernetz.
1: Dopo a due scopati, questo è un fitch buon, buon'ora e una bellezza, le sette partite di Zernetz verso il passo del Fuorn, e allora sei a tratti lunghi e è un bel dì, sì, proprio.
0: Premiera Gartigiada, sciei eu son quasi ciunc, scins tecla seu facit. Montacei, Jon Fanzun, per finamiras futuras?
1: E des i punto bler melder, che ci avevo pensato, ossa... Ein l'euforia giusto dopo la corsa, adesso se poi dice prossimo anda è forza la lunga.
0: Quella lunga col nome la Svizzera per se preparare sono in ega mentalmente Jon è 17 km lunga ad alu double a 6 metri d'altezza che in da surmonta. Il maraton de Velo Engiadin a sia edizione de jubileum de Vignons per eun de pli impressions rtr.c.
2: Valvus, al puls del sport regional.
0: Allora, grazie a tutti, 10 vergaule 6.

0: C'hai notch da Balapainza Strusch nua an c'hai ver la Norvegia che eliminesce la Brasilia, il campion de record d'in duel propi epic ei Aztecan Stadion cu la meira fin pils anglese che s'atterran il siemi dils mexicans de dominiazzi c'è gronsco terra hospitonta la fiesta mexicana ei a fin.
1: RTR Gilles Duels de la Davosa Notch Campionato Mondiale da Balapè 2026.
0: Els Fascination vinevon ils Vikingers della Norvegia, lur rembla continuescia. Era un gioco spettacolare con massa chance sette la Norvegia ora del turnier la Brasilia il campion da record Gudognon con dus adin di inaga da pli Erling Haaland che fa il gol per la Norvegia la 79 la minuta col ciao in a nulla e la 90 il 2 a nulla la Brasilia a Monza aveva scorsa ni quart von fin con in penalti che Neymar fa in 2 ad Antonza Venza che quai è stau sia propi pidevosa azione insomma il trico della Brasilia Neymar sarà trai della nazionale a Haaland se catapultesce con 6 2 gol sia in prim plats del scappo 7 gol su quals mondiali a 7 tutine Bertschko Lionel Messi a Kylian Mbappé. Per la Brasilia concesse cun titoli de campions vala VM a fin proprio con una gronda trompada per la truppa de trainer Carlo Angelotti esi il Mender turnier de pi iom 1990 de pi lur de vos titoli on 2002 esi us la sisavla gainzeria che la Selecao ven eliminata da dina equipa dall'Europa. Questo fa dell'URSS. La Norvegia scrive con quella vittoria storia de Balapè, Bumokins ha eliminato il campions de record. La Norvegia è stata la prima ga in sia storia in un quart final mondiale. Sa se penna pil duel incontro l'Inghilterra. Son de Cavigne a Miami.
1: RTR de pli che 90 minuti.
0: Si capisce che nos pardin è un qual plight de quals anglès de quai giuc incontri il Mexico propi in giuc plein spitacel plein tensiun in propi in de quals per il scudis de historia tot quai un po' pitarda zandemeon.

gone. Ecco, vai, no, se balla paesz Svizzers, in vista allur, missione quart final, canceva lu de me una sera, definitiv meglier che allur adversaris della Columbia, para che bumo in, mo ben plirs pitescen di una sort grippa, in virus, tot de pli de quai, quai quins sad anton de quai, quai che mi ciao orda lur camp de base a Vancouver, no, che alzen gulai d'antona preu domicil tot quai in Proenza e onda di rui il decurs da quella da me uno station. Ha lunche che fa chi stalz en zule toccan chi dat la mesa. Bien gi!

0: Press ist rot.
1: Lendisch Giesel, sie ist der Fenadurlas, sie ist Amasa d'Anton. Alla Surveste da Novità, Zotzen, da Meun Alexi Baselgia.
2: Hier è la Festa Federale da Tir 2026 in fin, sunt a quattro emnes. Il presidente del comitato d'organizzazione, Martin Candinas, è da buona speranza che tange per un quinto equilibrio. E forse possono le unioni da Tir can collaborare per fin quintacun in per raps per lo cassa. Per imparare a terminare la guerra russa contro l'Ucraina, se il presidente americano Donald Trump insieme con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, quella l'ora dell'incontro supremo della NATO ad Ankara che comincia domani. Intanto, da questa notte, 9 attacchi russi in Ucraina, più persone sono morte. In ulteriore quarto finale del campionato mondiale di ballapea conoscente, la Norvegia e l'Inghilterra affrontano in sin lauter. Questa notte hanno il Zenglais bita ordel turnier in Mexico con una vittoria da 3-2. E davanti alla Norvegia guadagna con 2-1 contro la Brasilia.
1: Lufti Geier, vi esce finestra, se c'è tre in pao aria corrente, si dice che qua funziona e unie da sapina per la prossima onda da Caliras.
3: La meteo.
1: A Barinzo entra l'altro, c'è il VG con nibbles più spesse, vind un ton dec sulle jivel del corso del G, vi tir tra in vent moderato del nord-vest, con le temperature maximali, quelle in 8-25 gradi a Sameden, Musteira del Sursens 23 gradi, e la Surselva dati 26 gradi, a Quera 28 gradi. Vende de meun fai bia surtut caule, vien lu de G Picau, la quera rusna irgien vivs il 30 grads a veu sull'antira svizzera specia, puspe propi gis de calira regularmen ils proxims gis ne vende de meun, ed insomma viden la fin d'emma forse un zuro samova irgien viv denter 30 a 36 grads.

0: Bugen e Ozza da Stadad Ancever e Gi Lemma con RTR propi veni de Stadai del Gveierin, forse a breda Schulicim Duchats, e ven a Vonasat.
1: RTR Impuls.
0: Da tutta sorta succede, racconta David Spindler, in sia serie di patrats pil gi, schon udeu venza di succede lontane, la Catalogna, ozzesi quels succede can e in connexo un po' con lontane il randulins, a lur moda de viver.
2: I ven la sta. Las randulines sunt quia e da mai pare ci ialden lur temp pronuenti las montagnas, i sgolen, scofrizes tras las jasses. La saira es una bellezza de star arignert per observar co ci sgolen su e o e via naun un toc su sur las chases. Ma d'invern va un ider ciao, vers al sud, in giu ci des piciat, 5000 km sgolni, fin al sud del desert Sahara. Fis quai era un idea per nu, un nov concept da vita, in lös in giu ci nu da randulins, ma beda quest ci va un paradüna e lasciani no comuns e vals vie più depopulades, ir per tornar, tornar per ir. Zadatra las possibilitats da gudogn. Nu conosceines models da vita des confinaris, viver da d'una vart del confin gudogner da cella vart del confin. Nu conosceines al model da vita des stagionaris, viver per un temp in un aterle, gudogner per sias relaziuns mo magari bain, lura scha possibil tornar a casa pro las raischs. E nu, sco populaziun alpina restaini sul lö e plongein. Ci sia a d'una più pax ci resten, c'è tutta ziuens bandunen nos comuns e nos svals. Perciò non sviluppaini un modello da vita al randolin e la randolina moderna? Viver durante le stagioni turistiche, per esempio, chi su, però non le montagne, al resto dell'anno in un luogo urbano con lavoro a sfratom.
3: Pick me up.

0: Nos manca un grand pass vers la sette, da propos pass e chamo in pign denton inca la venta spronza. Datios.
1: RTL con la buona nova d'Alemna.
0: Figliani in excursa la Arctica, quella regione che vese a moda extrema il sascaldare nel planeta, col glaccio che leua in di gren marcante da pi decennis. L'Arctica che leua alla sligiazione se vese essere sorprendentemente simple. Metter aua sin sia surfaccia. Absurd, Jesus, aber tjeischins se vese semplemente puspei sa crescer. Il glatsch. Quel che tu ne sono inter science fiction è proprio venuto testato in un gruppo di scienziati della Grande Bretagna a un lunch si adò al nord del Canada u gegiau in experiment. Furau rosnes el glatsch pumpau durant i un vierne de quede 50 milli tonnes aua alla surfaccia. Tier temperaturas de minus 40 gradi e quella aua gelada antei per seconda se da scia in scius in una surfaccia si gronda sco 28 plazzas de Balapei in 100 meter glatsch. Ils perscrutaders en incantai, quel che tu navi e voni non, non so entri in idea sturna, savessi propi funziona a spendrà il glatsch polar. In un prova che fasca d'incas spronz in combat che insterceva che la questione dat agi spars. Se quei che gertigiau el pign gertigia e alla gronda con propri zucupus pei gelà en l'Arctica alla gronda et stonus ulteriurs tests per moussa. Cool el virsend il plait ei quella perscrutazion aber definitiv.
1: RTL con la buona nuova d'Alemna.

Giova, noti cautier RTR el Caribe Luon, quei mens de tir dil grigiun da concert a Iopaner Vaduz, statello, sin tribuna. Ei, la da me un cu quattro emmas cun da quecau enidas fin el grigiun. La festa federale da tira i da fin irsi le rosbode na quera cul scumbats per erui rez reginas tiraduras e las diversas categorias a distante. Spil Grischun, sco organisatura, cantun hospitont ai alla fin è un dau in rec, in finizion schon quasi schina praula, quella praula quale scrive Georg Maurer de Favugna, la devosa decisione al stand da setà, quella per erui il rec alla disciplina royala de 300 meters, boisa mossa el nerva de fiera, surtutte precisione Georg Maurer gudogna moda suverana d'asce se numna rec tiradur della Svizzera a quai a casa en seu stan da setas il rosbod nel plege enorms quai survargi propi tot vin jum de sisontin ons citaus el comunicazion als miez de massa in aga vini rec tiradur quai segi stau seu siemi schon de buop. Nus tergein la Capalla, il grigiun a piesuenter in rec luceder oscun Georg Maurer e in rec tiradura da proporre rec luceder Armon Orli clets a giuina fin dem d'emblidà el resgem dils Bernese el Wangdorf de pli de quai luen una buona ura cautir RTR suenter la sat udinza luon cec il capo bu capo tiradur ma ben il capo della organizzazione de quella festa federala traiperin fazit.

0: las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Da la festa federale de Tir, che è fin, pon las unions involvides speciale de pli che mo in grazia. La Norvegia contra l'Inghilterra uscì a cloma in ulterior quart final del campionato mondiale de balapè. E Laura Oz è detto sulle IF e con un vent moderato in fine 28 gradi. E la set, mes nome Alexi Beseglia, bien di insieme. La festa federale de Tir 2026 in il Grigione è a fin. Durante le devose quattro emne sono 35.000 tiradurs e tiradurs a età loro programma. Ieri in loro venite eruiti 3 campioni tiradurs e 2 campionesse tiradurs. Ed in vittoria in Grigione Georg Maurer de Favogns in la distanza de 300 metri. Qualche per tutti il preventivo da 14 milioni francs, si esprime il presidente del Comitè d'Organizzazione della Festa Federale da Tir, Martin Gandinas, optimistico vers RTR.
2: Con qualche le unioni hanno fatto investizioni considerabili perché quella fiesta insomma si vive liug. Ad allora noi siamo optimistici che noi vengono da voi in seguire in un'ola. Sie entdeckte pli fossi al davos bi per tot quels ka an l'uvrau per quella fiesta.
1: Les unions de tir kan collevura pompia quinta de survenir per raps per lo cassa. En l'exterior, per emproa de terminar la guerra russa contra l'Ucraina, ses el president american Donald Trump ensemble con il president ucranais Volodymyr Zelensky a l'ur de l'inscontre suprem de la NATO ad Ankara. La sentupada sai al mesemna sentemezdi annuncia la regenza americana. L'idea sai era che Trump contactesse il president russo Vladimir Putin. L'inscontre suprem de la NATO comincia da maun. Intanto è da questa notte 9 attacchi russi in Ucraina. In la regione della capitale Kiev, antenor le autorità, almeno 10 persone perse la vita. La società aviatica britannica EasyJet è pronta per il nuovo possessore. L'intrapresa ha comunicato di aver approvato a principi in offerta di surpiade dell'investitore americano Castle Lake. Quel porge per EasyJet in tot punt 5,6 miliardi francs. Oston sco in prim ancles azionarias ed ils azionaris di EasyJet approvale sur piada. Blair valite ter EasyJet an 30 raute il strecz da terra a Londra, Milano e Ginevra. Oster il campionato mondiale de balapè. L'Inghilterra può vincere anzi a miar din second titel su entri il 1966 con franà il Mexico con una vittoria de 3-2. Ie den tansteina dira nus per il Zenglais. Su entri che Jude Bellingham massa ietà 2 golds ai facien secondes a Julian Quiñones scursani anche avant la pausa al 2-1. Comincia mai in penalti realizzast e velura su entri 70 minutes 3-2. Per vidine Kato Kocna an il Zenglais dentan da devendele 54 avla minuto mo in 10. Ils Mexicans han fatg gronde pressions in il gol Zenglais ad un batten. Avant alla Norvegia con i Jakon Dusedin contra la Brasilia, je stein jo spektakular cum blera chances. Omedus gold per la Norvegia seieta Erling Haaland. Il gol brasiliano marca Neymar con realisa in penalti. Suenta la terrada ha il sta Neymar annuncia che il si ritira dalla nazionale. In il quart final fronten la Norvegia

0: e l'Engelterra in sin lauter quella sonda proxima. La Federazione Internazionale de Ballet FIFA ha abolì la sospensione del giocata americano Follerin Balogun. Quella aveva visto la carta Kocna in il gioco contro la Bosnia-Herzegovina. Os poi il da in l'ottavo finale contro la Belgia. Pliras medias americanas rapporten che il presidente americano Donald Trump ha telefonato al chef della FIFA Gianni Infantino. Trump ha ringraziato le medie sociali della FIFA. La Belgia è sorstata dalla decisione. Ed anche tennis, Belinda Bencic è crudata ora in l'ottavo finale del turnier a Wimbledon. La Svizzera ha perso contro l'americana Coco Gauff in 2:18, con 6-4, 3-6 e 4-6. E la cinchiavla terrada per Bencic in le 6 partite che la dà contro Gauff dopo l'inciata della devose stagione.
1: La meteo.
0: Con un po' nivels più spess vengono oggi sulle Iv e dato in vent moderana dal nord-west. La temperatura maximale è oggi a Meden tra 25 gradi, a Müstair den il Sursees tra 23 gradi, in la Surselva tra 26 gradi e a Quira tra 28 gradi. Da vende de maun vengono l'ora più spett pli sulle Iv ed era più spett chaud. A Mustè dati de maun nemmeno semne fino a 26 gradi, a Schuel fino a 28 gradi e a Quira fino a 30 gradi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La manova è un giufna, è un relativ frescia, è un ha. Quart center la set, von che non sapineno per quella onda de caliras che specchia puspei. Ferton kels an bugenschau. Nuda muschas las devosas emmas. Gi lur capo alla fin della festa federale de Tir.
3: Di mistix che nos vaino devos in sigir in an ola.
2: Ad abstrahau di aspect finanzial, c'hai resta de quai spitacal el stanz de Tir, el grigiun dumandainza. Io son Gergine Janki, shalu mainza.

0: Suenter in main città a Samiserai la festa federale da tir a fin sil ross bodana quera 31 meli tiraduras in vigni con lur bois el grigiun bugien per città a scibè muschas scoma pusseivel ad in muscia ei l'antira festa federale stada. Success complain G. Martin Candinas il capo dell'antira organizzazione de quella festa gigantica el ei l'avgiaus che tut ei gartigiau senza incaps, senza accidents.
1: Tiraduras e tiradurs han in effetti una disciplina. Els han in turn con lur arma e surprendono la responsabilità. Dall'altra parte, noi siamo giudici d'ontras, che hanno fatto un eccellente lavoro di controllo, che hanno fatto disciplina, in quale in che livello possa tenere sopra di tutto, ad esempio, quali trovi è. Io credo che mi scelgo di quelle cause per cui va tutti i miei complimenti a tutte quelle persone che hanno seguito la possibilità che noi venissimo in successo con quella festa del Tir federale.
0: Il concept dezentral spell center sil Rosboden cun vegna stanz reperci alles regiuns qual segi se comprovaus si cei e per futuras festas federales da tir mo ascia se lasci in tala festa insomma lue finanzia. Martin Candinas quenta cun in nulla nera quaca pertocca la vart finanziala asci il president del comitè d'organizzazion mera sur quala squatteremmas qui è stau in vegna ni di de qual splirs die schmeli tiradurs eisel polit per sua deus ca e il turism el grijuna di profitau a se capescia e hotelaria a gastronomia.
1: Las biaras tiradurs, biaras tiradurs en steig aus uch not, jen conuschen, ca jen buns consumens, aber eben bomo au a de spinner, per in canton turistisch schol grijun dati pauk bibi, ca de ve societats ca vengen en ies canton per gude dies non amblidaivels en buna compagnia.
0: Ja, schavus lesta clada pli de Martin Candinas de vartla forza de la cuminonza d'organisa in tal eveniment nazional e de vart tradizion, passion, disciplina, precisiun del sport de seta l'antira intervista in flessi nostra panna web a cusia se vene il film dels contrasts che è staus de viadi quella semas denter tiradurs, responsables, volontaris, massa autor tut quai fleis sin nossa applicazion Play RTR.
2: RTR. Danus? Danus?

0: Adrian Sterna con el es vegnau vegn vergau la 7 di 6 de Fenadur, cuinera giornalistica romontscheva a fin quella de qualcins anconoscia e de sias inizialas ABC, en ses articles de Gazetta. Augustin Beli, 30 ans, al scritta, rapportau per la quotidiana, ozweil giornalista de la FMR en pensione, en seu de casa a Sagogne. Vens a tu pau, Augustin Beli, con un pau et sentiments, Michadai.
1: Ins a lavorau, adina, giu in ritmus, adina puspei, naturalmente entre las vacanzas usitadas che mi chin a aber schon adina lo vrau das a tatanina wegen quei tal e schon curios
0: Avon che lei diventa un giornalista Augustin Beli ed entra altro lo vrau ti la via fiaretica e sin banca a nome di 1996 a lunci te scriver per la gazzetta della Renania la casa paterna il ricercai este reportà della regione de eveniments locals a Ciafau at incantau Augustin Beli mera ne vos il giornalissam lu adots surtut tecnicamen Esi munts de pilu toconots.
1: In fotografia savevins bo semplement fa con in apparat a lueri fac. Quella fotografia vigneva sviluppada e un sin in film. Ins vigneva quella fotografia analog con in apparat a fotografaio aveva il sets in. In film de 36, a qual sins mavala da me una faina fotografia, tocca mi sgi, sto evens termetter per express di quera e la redazione, quella foto, quei film, ad ins vaseva, vola fotografia, era semplement tutto convenzional.
0: Mo è il lectur alla lectura seggen samidai in quals trens decennis oz detti strugina reaccions in articles vein abunamen a legge regularmen gazetta a registrau in pulite di gren cun seu pensionamen va el o sa la rola dil lectur a sioc c'è plans Augustin Beli per sia pension cheu tradescel mo ton
1: Ja leva la dinna schon biars, pi biars onzi sil pez beverin. A leu mondo l'autriamma, sco indels un prems projekts.
0: Esche lu divigenza. Bien flada dina buna ascensiuna da propo trentons, scho quai eius casual ni vuleu in de sas de vos articles e la quotidiana in quella de dots mera eana vos, sinzi c'è cei dat de pi trentons en surselva pia de pi lu quel anciet scriver. La fiera emnilla, quella de la sonda cun products regionals sil plaz fiera. A Jon.
2: Authentic Regional.

0: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
1: Nuot, buenos dias, ma ben adios ai nom pil Mexico, la fiesta mexicana e fin il sombrero san giovani en scaffa in giuc epic en lur stadion a Mexico City, cula meira fin pils anglese che eliminescen la terra hospitante cun 3-2 il giovan Jude Bellingham che dat lanciata al spitacal 30 minutes eran giugadas cu Bellingham sita anteifer 100 secundes. 2 goals, mo 4 minutes suenter, scursanescia quinoresh pil Mexico, suenter pausa il 54 av la minuta vinger il quenesh spedius giù del platz, carta coach nel di zengles, ston combatter con in pipaux il platz, e suondan 2 penaltis in per mincin, de scheia ste di nom il zengles, qual zan in problem de goli, contra il Mexico, easy goli Pickford, che spindra con numerose parades che è restato il risultato di 3-2 la vittoria che tiene in vita il semi dels inglesi da suenter 60 tons torna a casa col pocale del stadio dels mexicans an ils fans inglesi festival ad intunau lur himni a quals mondiali.

0: Quai ei RTR il lendis gis and meuni agrat daun las satamasa. Qualche tensi il current ozzan de meun culas novitats Alexi Baselgia.
1: Hier è la festa federale de Tir 2026 de fin 104 emnes. Il presidente del comitè d'organizzazione Martin Candinas è da buona speranza che tange per un quinto equilibrio. E forse possien le unions de Tir can collaborà per fin quinta con imperraps per lo casse. Per imparare a terminare la guerra russa contro l'Ucraina, sei il presidente americano Donald Trump insieme con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che è l'uomo dell'incontro supremo della NATO ad Ankara che comincia da domani. Intanto è da questa notte nuove attacchi russi in Ucraina, più persone sono morte. In ulteriore quartfinale del campionato mondiale di ballapè conoscente, la Norvegia e l'Inghilterra affrontano in Sint-Lauter. Questa notte hanno il Zenglais bita ordel turnier il Messico con una vittoria da 3-2 e davanti alla Norvegia guadagna con 2-1 la Brasilia.
0: L'uftigeier vie fenestras a scei tre un po' aria corrente a scei dici che quei funziona.
2: La meteo.
0: Ei, ed sapinà per la prossima onda da Caliras che specchia aber in suente l'altro. Oggi c'è il giro con in prim con Nibels un po' più spess e vien lo aber dec sulle jivel del corso del giro vi tir tra in vent moderau del nord-vest. La temperatura maximale quella è oggi sa med in tir 25 gradi a Müsteira del Sursens tir 23 gradi en Surselva Rusna ier genvifs in 26 gradi a quira dati oggi entro mezzogi 28 gradi da de vende de meun fai bi sur tot lu kaul e ven lu de gi a gi pi kaul de quera rushna ir gen viv sils 30 grads varga aveusula antira Svizra tot tenor region canton ginils meteorolox che sapi da gis de 36 grads da sche chi da que pusche qualas not tropicas letzasen sur tot annunciandas pil canton Tessin.
2: RTL. Unic e simpatic.
0: Shalu, genza, mamma mia, buschon. Puspei, quei sua dic infinit, un quella scalera infinitas. Ah, per me, è dato di qualscan bugen, picaula pi bugen. Io sau del botier.

0: Ad Antones vignu vegn dallas occe, nus vegn marveglias, co sia premiera, cala giu vendergis, scho quella prenina continuazion, co at, insomma.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la regiun.
0: E nus gen BNG fidatza benvigni en ronda dus, Roman Niederberger.
3: BNG, Gerdina.
0: Roman, venerdis wenn jude find ich kun feine dalps, es ist pur cautegia, dann ton ti traneschas e futurs forsa rets luciaders, ne ve?
3: Ich spera.
0: Ich kia in di lauter denteren. At estai el rasgem la sonda, ha kul spins.
3: Exakt, nu vetzen stai el fiasta da lucia. Cantonala Giulia Pazzel, dis juvent, a gotta. Ne, das ist ein Teil von George Participant, exakt.
0: A koi sie eu?
3: Fei bien, nus vein, quei. Tunen te curios forse, aber nus vein, in a fece in a ferma sesiun, schon giuto con us, die spero che quei mondi vine vonna schien, nus essen nus stai con George Stox a gonta, desse nie a casa con die asfrascias, schia kinsascetzer. Pica fei contents, con isin resultati,
0: Grandios, lo hai forse schon. Tutto da noi scola via va. Pesens lo forse in il lauter, zu cuti als gronze ferms. Roman, so wie stau in a findem da Luce, Luce Svizzera Centrale, Luce Cantonale Barnese, da non der ventia fascination per la Luce, che ti asi bene o tranesce lo sei quals giuvens?
3: Quei è un greve dia, sai, boh, qua, sa dauen te, che io... Die Bauer ist ein bisschen verrückt, weil die Tradition nicht ist, aber die Mistrin ist nicht so, dass sie die Tradition per il Kant con Skurgaliani e Bella Luce, tut qua, ja, semplicemente eine cosa da un tick tra il Mistrin, che dann prendo conosce differente Leo, da differente Tradition, da mia questo non fa l'impressione, einfach, je, per. Se vedi sincera la Svizzera brigiata sì, scoi va in avanti con la Svizzera, che non lascia niente niente, quindi quei che non lasciano di ni quei che la Svizzera ha insomma vita cultura, quei fa niente impressione, perché gli hai lo se dà che va interessato per la Luce, con quei che va in collega che è trenato tecnico del club de Flem, ha domandato che se avessi bovente sostegno, era naturalmente pronto da de se mettere in un impegno in quei sport.
0: Fitch, via dir stau sovon la televisión? Amer auzi c'è, Lucia, ul la Bernese nila?
3: La Bernese, l'esse, son stau un tic nervosa. Nai, stau fitch in abiala fiasta, fitch interessanti, natural stau. Panigiau se che il host fan giù a Berna, in quel Vangdorf Stadion.
0: Adesso io inti che le caunces Ramon Udinze lo avon le zocce. Ossa, tia Lucia Roman?
3: Mia Lucia, chi ti ricica?
0: C'è vossa, ne ve? Oz droenze set, oz tongi bucun sis. Grato tu la noda, vendergis, oz droenze vi set correctas, ne ve?
3: Zacca, riesce a
0: te. Ah, oz è si da in a zacca, eh?
3: Ok.
0: Bien, Sergio Guecce, ihr bitte rotzen dem Mail.
4: Niederberger Roman, die
3: alles Bien, bien.
0: Nu scienza, Anceiver, la minuta, e resta la minuta, da Buddha Plitem, so ja din in a minuta, okay. Roman. Ha?
3: Bien, bien. Bruenda,
0: bien, Klitsch. Cica oz natalizzi è in Lyon.
3: No.
4: Correct.
0: La linge de tren furca al bzua festiva un jubileum de Cienons.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Durant l'antira VM an il Balapest Schweizer slur base a San Diego.
3: No.
4: Correct.
0: Il lac di squatter cantons è più profondo che il lago Maggiore.
3: Yeah.
4: Hello.
0: La cantadura Taylor Swift è os maridada.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Francia, Norvegia e Indi il quarts finals alla VM de Balapest.
4: No. Correct.
0: Empanadas è una spisa della Columbia.
3: No.
4: Hello.
0: I actor Sylvester Stallone vin 80s.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Rocky at Indiana Jones an Chauvigny Renomaistalon.
3: No.
4: Correct.
0: L'ETH a Turicce e il revui delle smeires 10 scolautes del Mun.
3: No.
4: Falò.
0: A Wimbledon a Novak Djokovic os gudignau de pli giucs che Roger Federer. Il mulin de ris che lavora la spibera sorts de ris in Europa qual... Io scrivo cricchi, io dimmi... Anzo, il mulin de ris che lavora la spibera sorts de ris in Europa qual se samfla in Svizzera.
3: No.
4: Oh.
0: Beina.
4: Oh.
0: Varga se tonta sorts qual se samfla il canton Svizz a Brunnen.
3: Carmene.
0: Zacker menenen. C'è che bossa mi dà da pi vendergis la premiera con un assegno sin dudis pretensions.
4: La buona. La buona novità è ci tangia per la continuazione. Ein, dos, tres, quattro, cinque, sei, sette. Och,
0: och, perfin in dominio. Ah, gradius Roman.
3: Lust also da mal bei einer Tipp auch, schon weil du...
0: Nein, jetzt ist ein paar Strachen, kein Zappi mettert sich nur in den Mantun, tot kohle es ginsa da plinade, man stehen sie wie auch die Puschwei. Schkotz.
3: Okay.
0: Bien.
3: Prima.
0: Schalu.
3: Tito.
0: In Flodgie, tocken da mal ein Roman.
3: Bien, wie ich habe es durch. Grazie.
0: Ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic. En la regione.

0: las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Dalla Festa Federale da Tier, che è a fin, con le unioni involvide speciale da pli che mo in grazia. La Norvegia contro l'Inghilterra uscì a saclom in ulterior quart final del campionato mondiale de Balapè. E Laura Oz è dec soleiv e con invent moderato in fine 28 gradi. E la Zoc, mes nome Alexi Beseglia, bien dien senem. La Festa Federale da Tir 2026 in il Grischun è a fin. Durant les devoses quattro emnes han 35.000 tiradures e tiradurs e età lo programma. Hier en lura venits eruits trais campion tiradurs e duas campionesse tiraduras. Ed in victoria in Grischun, Georg Maurer de Favogns in la distanza de 13 meters. Quelque per tot il preventiv de 14 milions francs, s'exprime il president del comitè d'organizzazione della Festa Federale da Tir, Martin Candinas, optimistic vers RTR.
2: Con qualche le unions han fatto investizioni considerabili perché quella fiesta insomma si viu ve liug e da lei un noi sono che optimistici che noi vengono da voi in seguire in nulla. Si è intenta pli fossi al davos bi per tot quels che han l'uvrau per quella fiesta.
1: Le unions de tir can collavura pompia quinta de survenir per raps per lo cassa. En l'exterior, per impoada terminare la guerra russa contro l'Ucraina, sese il presidente americano Donald Trump insieme con il presidente ucranais Volodymyr Zelensky all'ora dell'inscontro supremo della NATO ad Ankara. La sentupada sai alla mesemna sentemezdì, annuncia la reggenza americana. L'idea sai era che Trump contactesse il presidente russo Vladimir Putin. L'inscontro supremo della NATO comincia da maun. Intanto è da questa notte nove attacchi russi in Ucraina. In la regione della capitale Kiev hanno le autorità almeno 10 persone perse la vita. Avant che se pulì il manada supremo dell'Iran, Ayatollah al-Khamenei, meina in tilde bara se scop tras la capitale Teheran. Fino a 12 ore spudes quai durà a ginome la televisione statale. Khamenei era morto il 28 febbraio tras in attaccia ortlaria dell'Israel. Oz ed il proximus dies an lieu ceremonias in differenz lius iranais. Le jevje doai Khamenei l'urvenir sepuli in sia citat nativa Mashhad. Successur de Khamenei adventas es fi Mojtaba. Quel ne dentant mais a presentà e quai a procurà per speculazions de varces stadis sanadat. Oster il campionato mondiale de Balapè. L'Inghilterra può vinne avanti un miliardo in secondo titolo su entro il 1966, con frana il Mexico con una vittoria da 3-2. E dentant steina dire nus per il Zenglais. Sente che Jude Bellingham ha sieta 2 gol sai fa 100 secondi, a Julian Quiñones scorsania gavant la pausa al 2-din. Comincia mai in penalti realizzà, stevi l'ora 70 minuti 3-2. Per vidine carto Kocna an il Zenglais tentant adventa le 54 minuta mo in 10. Ils Mexicans han fatt gronde pressions in il gol Zenglais ad un batten. Avant alla Norvegia gudinja con 2-din contra la Brasilia. Je stein jeu spektakulär cum lera chances. Ome 2 golds per la Norvegia a seieta Erling Haaland. Il gol brasiliano marca Neymar con realizza in penalti. Suenta la terrada a Neymar annuncia che il si ritira dalla nazionale brasiliana. Nel quart final fronte la Norvegia e l'Inghilterra in sin lauter quai la sonde prossima. La Federazione Internazionale de Balapè FIFA ha abolì la sospensione del giocatore americano Valerin Balogun. Quella aveva visto la carta Kocna in il gioco contro la Bosnia Erzegovina. Ospo il da in lo chiave il final contro la Belgia. Pliras medias americanas rapporten che il presidente americano Donald Trump ha telefonato al chef della FIFA Gianni Infantino. Trump ha ingraziato in le medie sociali.

0: specialas alla FIFA. La Belgia è surstada dalla decisione. Ed anche tennis, Belinda Bencic è crudata ora in l'ottava final del turniere a Wimbledon. La Svizzera pers contro l'americana Coco Gauff in 2:18, con 6-4, 3-6 e 4-6. E la cinquiavla terrada per Bencic in le 6 partite che la dà contro Gauff da pilanciata della devosa stagione.
1: La meteo.
0: Con un po' di nivelli più spessi, vengono tutti in adeggio sulle IV. I dati in vent moderana dal nord-ovest. La temperatura maximale è a med inter 25 gradi, a Müstaire den il Sorsese tra 23 gradi, in la Sorselva tra 26 gradi e da Quira tra 28 gradi. Da vende da maun vengono loro puspe pli sulle IV ed era puspe chiaut. A Mustè dati da maun mesemna fine 26 gradi, a Schuel fine 28 gradi e da Quira fine 30 gradi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Kurz enter la socia de me un cu duas grandes nazions de Balapest on prender cumiau da la tribuna mondiala la fiesta mexicana qual ei a finils sombreros svaneschen en scaff tunz de samba a mariachi qual stuleschen el stadions adios Brasilia a Mexico a nus udin e un cicei ca vegn avon spagnolots. Andamion. Io sono Gergine Janchi, José Smerveglia, Slu, stai con us.

0: Emma Nova, kurz ante la Zoc, qui è puspei uras de fa in plige musical.
1: RTR, mia canzun preferida.
0: Adots, cuninna esce schon an qual decenni dies tocca e un din la noda ben an qual vardat.
2: Martin Jut, la canzun politica da Alexi e Markus. Perciai il contain per a me essere ad in actual e io ho già visto a tutti in stat con ils aviarts.
0: Ah, grazie a Martin Jut, shalu, kawa esala, quella che tocca è una dina la noda.
3: Vulti fa politica, tiel schnee ca scola va. Vulti fa

0: En 7 minutas las 8 mesa, sco mincia l'uvergi uras per impigna excursa la historia de musica.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Ed oz stens in riccia per gratula ad in Turicesa, che ha marcato pulit la scena d'entertainment, soprattutto sco cantadura de schlager, a schlager popolare, e aber è stata actura, a moderatura de radio, dentro auter ter la SRF Musikwelle. Maja Brunner, nascida il 6 de Fanadur 1951 a Küsnacht, festivesse pia ot seu, 70 ciunavel. Maja Brunner era in matacce da Dindijons, culancetta su una clarinetta a saxofon. Punto cant alla mai propi schaumetter en in soli trucet. Seu repertori tonge dil schlager, sul schlager popular, swing, soul, gospel, de canzoni italiani. Eh? Anno 1970 a Maja Brunner giù seu un prim success sco cantadura cula gudignau il schlager festival in Svizzera. Ad anno 1987 es lustau seu gron triumph al Grand Prix de Volksmusik a Dortmund insieme con suo frat Carlo. Rimarcabel toccantir quei success a Maja Brunner adina Luvrausco secretaria da per lui mess complet si la carta cant musica teater per lui alla propri ugigiao terciao ben forse sa propri viver de tot quei. Ad è un oz con 71 ans eisela activa segi con cantà ni sin tribunas de teater. Sinceras gratulazions, Maja Brunner, che ho esela con la canzone della vittoria al Grand Prix der Volksmusik. Fans san forse un cianina che quei è stau, a sciocca esi quei che vai gic a lancetta da l'ura quei che vin avon spagnol.

0: Ah, denton las 8:30. Quel che fa il twist tra le novità, sozzando me un Alexi Baselgia.
1: Proprietà d'abità in vigni de plicciare in Svizzera ai Ferinon. Qua mossen il sprec per chiases di una famiglia pubblicate in inserati il cercladur. Il sprec senza augmentats per trei specie un compriaco in avanti non, tenor in ricerca. Anche più ferme l'augmento il sprec delle abitazioni della proprietà. Anche se poi il manato supremo dell'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meine in til de barra otse scorp tras la capitale Teheran. Fino a 12 giorni spudesco e dura a gli nomi la televisione statale. Khamenei era morto il 28 febbraio tras in attacco all'aria dell'Israel. In ulterior quart final del campionato mondiale de balapee conoscente, la Norvegia e l'Inghilterra affrontano in sin lauter. Questa notte hanno il Zenglais bita ordel turnier in Mexico con una vittoria da 3-2 e davanti alla Norvegia guadagna con 2-1 contro la Brasilia.
0: La meteo. Alla da me anche la Svizzera sapene per la prossima onda da Calira, solz dati in prim nibels più spess, poi vigne la finale dec sulle IF, vi tir tra in vent moderau del nord-vest, la temperatura maximale quella ei oz a samed antir 25 gradi, a Müsteira del Sursens 23 gradi, in Surselva dati 26, at a Quira 28 gradi. Ne venda da me un fai lu propi bibi, sur tut caul, e vigne da gie pi caul, Quera Ruschnier Genviv, sils 30 Graz Varga, dell'antira Svizzera, tot tenor Region Canton Seuanslu, tier tocan 36 Graz, sils meteorologs, noc tropicas detti sur tot el Tessin.

0: RTR Nils Duels de Dots, Campionato Mondiale da Balapè 2026.
1: Francia contro il Marocco, Norvegia contro l'Inghilterra, si è presente in Pia il Zemprims quarts final. Scusera, è esilu in de quales nazions el ravoidils favorits il titel che sto fa las valigias. Questa menza usso sciongiu la Spagna ni il Portugal, qua è in de las fisches dat ociaval final. Quel giuc, qual enceva lo cusera della set, tutto tonor, co quei duel va a finire, de tocca il Portugal, che sto abbandonando la tribuna mondiale, Lulu Esi, lu e stau quei per Cristiano Ronaldo, el fa fin al speculim, quei seigi sia da vosa VM in quattrons torni, el buplicul Portugal sil pastet mondial. Questa noce delle due veni l'utile duel Stati Uniti contro la Belgia, gli americani che in suenter iaut del Mexico, del Canada, la soletta terra ospitante che è un turnier, va in tenor Donald Trump, del presidente della FIFA Gianni Infantino, resta nel turnier in portabu, c'è la Belgia Gudogno Cusera con Inna Nulla, con Dusadin, con Treisanol, con Ciunanol, quals gols in portabu cons, quals vignen a scia ni a scia, tots annulai, suenter in telefon de Trump con seu bien amic Infantino. Tanton senza stidi leggere il pleit scandalus els commentaris els reits sociali su enter che la FIFA ha annullau la carta cocna di attaccanter dils americans che stia senza sez buda cusera o se con quel telefonat de Trump con la FIFA ascel giuga cusera balo gun a quella historia si gir in per continuare in pulit scandalosa.
0: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.
1: Scenza un canta Shakira a Burna Boy, il himni ufficial de quals mondials a lu. Ma l'inza savi scoiva als Schwitzers. Nidje Chauter evade els meier ka alur adversaris della Columbia.

Let's go, dai, dai. Planeta Enceiva, la puspei a crescere la tensione in vista alla missione della nazionale svizzera de Balapei de scrivere storia. Vigni el quart final. Qualsgain de batter de una sera ne vende les 10 ils Columbians e dort l'ur camp. Els enge d'anton e sgulai Vancouver. Esi mi ciao la pubblicità. Kin virus malindeti de sbatter a plirs giugadurs. De vartle Ragions per quei infect dati nuot propri ufficial tot quei kins gi da gic an qual miet de massa che se tratta din un pau grip magun in virus propi abrel sederasi un pau anteifer l'equipa shalu plein mera c'è che vignon tot alla jish e pare che il capitano è schon dietro e l'hai schon piteu il Davos giuc quale vignos ma mi daus o che era bu fitz per vedet eba quella grippa lei spera che la decisione crodi alla sportiva bu per vedet che in deblai il colombians per vedet virus malzognas.

0: sin anc 1249 disoccupadas e disoccupats. Quei annuncia l'Uffici per Industria Mastern e Lavur del Grischun. La quota de disoccupazione è in come in pecien. La branja de gastronomia grischuna ha cunincinchiava las bleras persunas disoccupadas. Eren l'entira Svizzera e la cifra de disoccupazione se reducid il cercladur, quai pervà 2500 persunas. La quota de disoccupazione monta a 2,9%. Proprietat abitae venide pli chiara in Svizzera, ai farinon. Quai mossen ils prezs per chiasas d'ina famiglia publiciadas en inserats il cercladur. Ils prezs sens augmentats per 3%, cumpria cun avanti non, tenor in recerche dat Immoscout 24 e l'interpresa Jazzi che cusei en chiausas d'immobilias. Anc pli ferme l'augment ils prezs dalles abitaziuns de proprietat. Quels eren il cercladur en inserats 4,5% pli auts canc avanti non. En l'exterior, avant che sepulì il manada suprem dell'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meina in til de baras es corp tras la capitale Teheran. Fin a 12 juras pudes quai durà a ginome la televisione statale. Khamenei era mort il 28 de favre, tras in attaccia ortlaria dell'Israel. Oz ed ils proxims dies an lieu ceremonies en differents lieus iranais. Le Jevdje duai Khamenei lura vegni sepuli en sia citat nativa Mashhad. Successur da Khamenei e devantas es fi Mojtaba, quel ne dentant mai se presenta e quai a procura per speculazions dvats es stadi de sanadat. In a sonda spaziale tramessa dalla China, a suente sgulara d'ont 400 dies, contangì l'asteroid Kamo Oa Leva, che si chiata in la vicinanza della Terra. Se in una distanza di 20 km aia la sonda cominciasse l'esplorazione scientifica dell'asteroid, comunicasse l'Agenzia Astronautica Chinese. Radont 1 miliardo di chilometri è la sonda sgulada da Pisia partenza.
1: La meteo.
0: Con un po' di nivel più spesso, veniva tutina deci sulle jiv, e dati in vent moderana del nord-vest. La temperatura maximale è oggi, a Sameden tra 25 gradi, a Müstaire den il Sursese tra 23 gradi, e la Surselva tra 26 gradi, e a Quira tra 28 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ciao Luca, vi sono stupendo stupendas in prima ora da qua in Lindis Gis d'antonzo a prendere plaz per la prima pausa caffè della nove lema nove da lavur gudì prendei quei temps maritau Alessio Gini fosse onde di forse cul c'è un e quais esser duis da din nilauter per esempio e da della della Luan e la credo plirs sciens che la dedichesse e quella che

Cun la novissima da Nicholas es vignu dies vargaun las nov chaus prominents americans che in schil medem gi ad medem on complanation io chontavalots in vignus prominents la tela gronda de film che quei soundtrack che otonge per savici che jubilarei.

Stallone kai Saboxaus sco Rocky, Rocky Balboa il scores de millions. Rocky che l'abumo giugau mo ben ai giu scritt setz la storia oz cumplenesce Sylvester Stallone seu ochontavel. Happy birthday. Adio ochontavel festivesce e in anterior presidente del Stadis Uni seu temps dufezi e staus marcaus dils attentats dils indis de settembre 2011 cu el assina quai lu lanciau luara e Afghanistan ad Iraq George W. Bush e mo despera che la torta per seu ochontavel che lezza e planizada meier che ben an qualina de sias missions ad operazions e exterior. Nus vien in intermezzo musical, in quart budil tot, jetzt relativ, cheu de Vionellas. El zons nevont, quellas de ciu minutas, sco quella cheu de Bon Jovi, sia hazra balada, aluta clenza e una scibu gena cica nus ascenlu gratula oz entera. Romoncia.

0: Toccan la davosa fladada. Vi surmare si Sylvester Stallone, George W. Bush, che comprenescion lur radun da d'occionta de nus in terra romonce venin giubilar dat occionta. Lucas Bass al num e da casa a clavadi, questa da televisione anche da Sumvic, adel e ozil sulet che nus ven survigneu posta e da nostra vart sinceras gratulazions, Lucas Bass ad in fecfec bi gi da festa. Ado sei ella pinada la numra 6 del mens de Fenadur che nostro mattin pugien el num de cici de vus per fare una sorpresa a una persona da via scor.
1: La copina
2: presentato il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch.
0: E se vous en conoscessi, ci lo butterinei, telefonei, 0800 20 21 30. E allora, Marenza, noi, che è l'affia fa, vieni a tirci.

0: Ma è super fantastico esie adina per quel Nicola Castia Salagras in de nossas de cult.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E a nus dein il BNG a lunch a Letizia Sonder. BNG Letizia.
3: Buon dì, Gervina.
0: Ja, lasch grazura nu che la scadiola fa viadi.
3: Ja, also, ich gratuliere a la mi comarata Gloria Hartmann e la Stadt Zorten e della Festivescia Ozizis 59 avel anniversari.
0: Già vi già è stia dalla?
3: Io già vi già della tot buon di ingrazia della per la si amicizia a per tot che ci vanno baitagni e facciano insieme che le degna Fitch Bell, Adela Enkerchang, Fitch Grandios, ella dat pigugen ci survenir in se ci, e ella proprio in a Fitch cera a me e da me.
0: A congic quozza son quella amicizia dentro vos duas, Letizia?
3: Boh, che le grifte dicr.
0: Bounds, bounds.
3: E blerons, also, ma io, dai sabit dicr in se cur, ella o, lo sain facix in se cur, se ne din curs in semen, e che la funzionò, adesto, proprio in a bella, è una bella cosa, è un gran piacere di avere la scuola mia.
0: In amicizia preziosa che hai da Cira, Letizia, con quella scadiola, se hai in giubilare che dat più bugien, quella che ho prendela, sto la prender?
3: Io penso che avrò piacere, allora, forse un po' di piacere di sentirsi in radio.
0: Qua è io so scia.
3: Non ho avuto, mentre tanto sto in calzero della sistana.
0: Io traccia lei. Letizia, figliese, in via di azzorta, no?
3: I sai, va bene anche, noi siamo più gestornati dalle mie vacanze, va bene anche, non con le vanille e c'è plants, c'è la opparoz, a se le accese ci viene a vincere a casa.
0: A shock se dati
3: anche gratulare. Sì, a se non domani per pushmango, in a cagione. Yeah.
0: Salù Letizia Sonder, grazie fece per il telefono. Nostra mattina la scadiola sia Gloria Hartmann che a 59 l'altro non la festa gronda a Zorten maneggia lì a quel si sontava
3: grazie
0: Letizia in fece bilendis ciao
3: grazie Lucia.

0: Ando sanei electrizau, ha? Las de vosas tres minutas, ha? Con Fusion Electric Light Orchestra in hit di on 80. Ah, qual zons credo cu meu vis-a-viei circa nisceus qualca surpren.
1: 70
0: lov! La canzone di 80, vezzas? Ah, Sergio Guec. Benvenien a vos, ha? Son faci erbiter, ozzan de meun?
1: Precis.
0: A c'è il petto? Ja, funzionau tip top, Alec.
1: Sabe ci vezzer santia oz Georgina, o special manci buona luna. Sabe ci perce, exact, ma forse vezz gioer vurdo il match.
0: No, io
1: credo... Mexico, Inghilterra.
0: Io credo che ci sia message veierin, credo.
1: Basta, in inglese, en venavant sen kurs. Final. Ma vordarce ci capeta anche tot.
0: Quartfinal.
1: Quartfinal.
0: E dominiamo, ha?
1: È un extremo, guadagnare un match contro Mexico sen 2400 meters.
0: De credo to conos a stimerau.
1: Ai va, la sei vordar otters, arriva mi informò. Io oggi Marvello sco ci son ma da do c'è un facci d'inglese. E da loro già differenti apps.
0: Avrei stato proprio in chi valesse da mirare tutte le 90 minuti. Pie stato proprio in di quels epics duels.
1: Ma in avanti eri Argentina, Gioia Andumang, Scemer Sbalbec contro Egipto. E sapete, ci va a servire in Argentina l'euforia da Balapesci Grande, ci sono Chang, suona spas con tricos. Potrebbe essere capitato domani in Svizzera, si vagna forse in un lotter trico d'avanz per fare tale azione. E a proposito, tricos, 17 anni sono nominati per guadagnare il trico della Svizzera con la sottoscrizione dei Juiders. Il nostro quiz da angivinare momenti da balapè, cercando il ociavel, Victoria, forse son oz. Erpuspe con la chance da angivinar in moment da balapè. Sceglio era anche il programma la nostra rubrica da musica per la stat. Mincem da presentanza in musicista e na musicista. Lanciato facilem da passata matiu e continua in castem da con una musicista tanto seia irtradia. Ella è bec del Grigion. Stavo ancora in la televisione, sapeva davanti alla nuova princesa da pop in Svizzera, che leva ella d'antant bec. Ma Cici, che è, vigna ossa bec anche tra dia e gioir parte da quella serie ci vin begist tra dia il nome a lanciata.
0: Questo è senso forse un tic pigre, fa Matteo
1: era
0: in dus plaids, in plaids, in conoscenza Matteo, qualcosa è forse un tic pigre.
1: Da play da quel, la dice da incarte, il pre-plagiare che è grand, ozza savonin, allora è che stem da curs da romans, sarò era in da nostra tema, sozza avanti la sende.
0: Ah, il curs da romans, non c'è, ne puoi spai, ticca ticca. Prendo romans senza adina e fitch ben... ni perfeziona romonch tot quals kan fach kursa kun tekla radio ha fijai quai vinevon kun Sergio Guec direzion Miezgi Georgina Yanki e naven ciao ciao a just quitau de vos a bugento kan la proxima.

0: Allora, dus emdas, savainz Cici è campion mondial da Valapè, finem lo, datil anc differenz match. RTR il Lindes de Sper, veges entret bain lem da nova, al microfone Sergio Guetsch, Javation Bunde.
1: La stat

0: Il RTR il l'indagine durante ci spicciagna senna domani il ciao al finale alla VM dalla Svizzera contro la Colombia. Savez vos autres schon oz gudanier.
1: Che moment del campionato mondiale da balapè sognau tra il pass finta il gol.
2: Presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Moment da Balapeci on Marco in tanti storgia e cerciagna ozzi il moment numer di sdoc. Si lessa pruar da guadagnare la banknota da 100 e essere nominos per guadagnare il trico dalla Svizzera con la sottoscrizione dels giuiders. Savez am pruar da angivinar. Il moment ci cerciagna. Quel vigne da screcci usceia.
3: La nazionale svizzera non è quella già da Beach, stata della partita al turnier. Per una nazione ha il primo titolo di campione mondiale. Il finale è venuto a in televisione Nair Alva.
0: C'è moment vigna cercea 0800 25 30, coe RTR Cecioses VM Special. Enza ci vesse da essere al telefono.
4: Allo?
0: Chi è al telefono?
4: Curdin Meyer.
0: Curdin Meyer.
4: Stavo lì la domanda.
0: Non dovresti la risposta.
4: La risposta è... 1958, Brasilia incontra Svezia il finale. Also, Brasilia era la prima che cognava 2-0 alla Svizzera, also alla VM.
0: Che è capito il 1958 la VM in Svezia, Caleda, la Brasilia è davantata per la premeda campione mondiale da balapè. Cordiali gratulazioni! Cordin Maia, ridate la banknota da 100!
4: No, super.
0: E nominò per guadagnare il premi il trico della nazionale svizzera con la sottoscrizione dels giuiders. Curdin, c'è jazz della VM Fignanosa? C'è jazz della VM? Bien o bo bien?
4: Ja, quindi schon bien, è spannend.
0: Spannend. Guardarci la Svizzera fa l'ora domani contro la Colombia. Fis bel la Svizzera guadagnasse.
4: Yeah.
0: E Curdin Meyer Oshon, gudanea cordiales gratulazions per quel premi e ven avant in a bunga VM.
4: Ja, grazie.
1: Che moment.
2: Presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch

0: RTR con la musica da Pascal Gamboni, da lunga 30 Seconds to Mars e Duran Duran era anche avant les dish.
1: C'è la radio, ma ne tras le storie de musica.
2: C'è canzons, da venten grands hits.
1: Ed è l'ora per la perpetna dat.
2: RTR. Nur che la musica ed a

0: las novitats ter RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Baseglia e quei dati da nov. Il grischun noda damain di occupazion, il pli ferm per tuchiada e la gastronomia. Ed ils ospitals d'uffanz in Svizra han registrada pli cas de maltrattament supponizu confermats. Claire mein pli paukes personas disoccupades a il grischun d'umbra il zercladur. Il dombre se reduzi per due

0: ospitals d'uffants en Svizra annuncian in domba de record d'uffants e juvenils tirats, suenter in maltractament supponiu confirmà. Ils 2.380 uffants e juvenils en la pli alta cifra de Pickens a cominzà de registrar las datas l'on 2009. Pli che 40% dels uffants pertuchiats eran pli juvens che sisons, quem muossia che pops ed uffants pitchen saien vinevant zunt periclitats, scrive la Societat per Pediatria che fa la statistica. In bun 70% dels cas era il delinquent probabel in confamiliar. Proprietat d'abità e venida pli chiara in Svizzera, ai farinon. Quam ossen ils prezs per chiasas d'ina famiglia publiciats en inserats il cercladur. Ils prezs sen augmentats per 30% cumpria cun avanti non, tenor in recerche dat Imoscout 24 e l'interprese IACI che cusei in chiasas d'immobilias. Anc pli ferme l'augmenta ils prezs dalles abitaziuns de proprietat. Quels eran il cercladur en inserats 4,5% pli auts canc avanti non. In una sonda spaziale tramessa dalla China, a suente sgulare d'un 400 dis contangì l'asteroid Kamo Oa Leva, che si chiata in la vicinanza della Terra. Se in una distanza di 20 km sai la sonda cominciassi l'esplorazione scientifica dell'asteroid, comunicasse l'Agenzia Astronautica Chinese. Radont in 1 miliardo di chilometri è la sonda sgulata da Pisia partenza.
1: La meteo.
0: Con un po' di nivels più spess, vengono stecchi sulle IV, i dati in vent moderana dal nord-west. La temperatura maximale è oggi a Sameden tra 25 gradi, in la Sorselva tra 26 gradi e da Quira tra 28 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Giavesce ben avanti in Bung, gli Indes de Eroz con Blera Musica. Luis Capaldi è sto Endils promisire il Gran Premi da Formula 1 a Silverstone. La nuova maridata Taylor Swift weint, URL ci va questa stata in tournée Brian Adams. Al microfono Sergio Guetsch, bellisce la nostra compagnia.

0: Quel hit ci funziona tenor nossa protagonista da C'è terla la scena ter mincia parti. Cici ella è e c'è grandiosa musica. Ci ella vigna anche presentare antiglia de corsa da castem da savezza ter la mincia de alas dijan cart coter RTR ubagn er adegna e curacilezza via online rtr.ch.
1: C'è taidla la scena.

0: Spectators, en stoss alla fin d'emdail Gran Premi da Formula 1 a Silverstone, tranter els er prominenz, era Luis Capaldi en ia via al Gran Premi a Silverstone.
1: Il Gelender.
0: Bunde, buonasera, buona patet, schuast, che fast a Savognin. Dati dir, questa Stadt puspella possibla dat da prender Rumansch, questemda ancevan ils Kurs da Rumansch da Stadt, da la Parteida a quel Kurs en giasts da secondas abitazions u banier persunas ci veivan antiglia fratain banzurses u vignan a far vacanzas allo. Egna dallas scolastas è Sara Caduch, iva domandò ad ella cant grond è il pre-plageir.
2: Mai mi spreplagere acno manch fitch grond den cal curs, con che ci vai curs da repetizione e conversazion, e di va da che els dodes participants in della classe ea en calci faccio ci canoscio, dis de vos on.
0: C'è stato che stem da tot sel program?
2: Nos miron a liger, a discorrer, a sadlar, i storges, differentes cantungs rumanches, ur danir giun pois differents idioms, ed mi ronerò a fare una piccola visita in un museo regionale a Savognin.
0: Tutto quello che è stato il corso da Rumancia a Savognin, ci sono le partecipanti, i partecipanti?
2: L'erba è che ci sono una seconda abitazione, non ci stanno per finire in Tisurstese, non è che ci arrivano degne in vacanze in Tisurstese a Savognin, ed ea conoscen er schon quels Kurs, on eba er schon frequentò Osterskurs Rumans de Stadt, ed er nos uscheia, elda ja da quels ci reivan proppa quasi minciom puspe al Kurs. Perché ci son ci antropon puspe mademes faces, und da quels ci on er già fac Kurs.
0: Ad adenza ce vaia er anca gia marvellas, ce è la fegnameira da quel Kurs?
2: La fegnameira da quel Kurs è simplemente ci els rischen forse da discorrer e in l'altro pledni construction romancia ci da corgen er kant ci cia fashion acna mangi gio e kant ci sonchon ed er ci on in bel time per via becchon gal scuola e grammatica ma banier e in discorrer insemmen et er un poin galdeir insemmen quels avan mezzi.
0: Adei Sara Caducella instruesce questa stata il corso da Rumancia na Zursés. Già vigiagna bels deis a Savognin bler plageir con amprender Rumanch. Funziona scegliò ir fitch bagna con tarlar radio.
1: Authentic regionale.

0: Ja, vos autors eglia, l'indesdean 12 minutas ai las endes, time per literatura ent il radio.
1: RTR Impuls.
0: Con il nostro autore Jauer dils Impuls, David Spindler. El racinta oz scucils randulins veivan.
2: I ven la sta. Las randulinas sun quia e da mai pare ci ialden lur temp pronuenti las montagnas, i sgolen, scofrizes tras las jassas. Las aira es una bellezza da star arignert per observar co ci sgolen su e o e via naun un toc su sur las chasas. Ma d'invern va un iderciau, vers al sud. In giu ci des piciat, 5.000 kilometers sgolni, fin al sud del desert Sahara. Fis quai era un'idea per nu, un nov concept da vita, in lös in giu ci nu da randulins, ma beda quest ci va un paradüna e lasciani no comuns e vals vie più depopulades? Ir per tuarner, tuarner per ir. Zadater a las possibilitats da gudogn. Nu conosceines models da vita des confinaris, viver da d'una vart del confin gudogner da cella vart del confin. Nu conosceine al model de vita des stagionaris, viver per un temp in un aterlö, gudogner per sias relaziuns, mo magari bain, l'urescia possibil tuarner a casa pro las raischs. E nu? Sco populaziun alpina restaini sul lö e plongein. Ci sia adüna più pax ci resten, c'è tutta siuens bandunen nos comuns e nos svals. Perciai nu sviluppaini un model da vita al randulin e la randulina moderna? Viver durant las stagiuns turisticas, per exempel chissu, pro nu ente las montagnas, al rest de l'on in un löpi urban cun lavur a sfratom.
1: Impulse.

0: las novitats ter RTR.
1: Jelles Indisch, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. Il grischun noda da main disoccupaziun, il pli ferm per tutiada è la gastronomia. Ed ils ospitals du Fanz in Svizzera han registrat pli cas de maltrattament supponits u confirmats. Clairement pli paucas persunas disoccupadas a il grischun d'umbral cercladur. Il Dombre es reduzi per 282 persunas, sin anc 1249 disoccupades e disoccupats. Quai annunzia l'Uffici per Industria Masterni e Lavur del Grischun. La branja da gastronomia grischuna ha cun incintiava las bleras persunas disoccupades. Er in l'entira Svizzera la cifra de disoccupazion se reduzi del cercladur, quai per va 2500 persunas. Ils Deschnov-Hospitals du Fanz in Svizzera annunzien in Domber der Rekord du Fanz e Juvenil

0: fatg in test de raqueta en il Pacific del Sid e las reacziuns del stadis vigins en fermes. L'agentura de novitat statale Xinhua annuncia qu'in sot Marina Tomà aia lasciai en aus internazionales in raqueta de lunga distanza cun in attrappa din detonatur. Il stadis vigins eran informats tenor il ministeri de l'exterior chinais. La ministra dell'exterior australiana Penny Wong ha descritto il test sco destabilizzante ed era il Giappone e la Nuova Zelanda a criticare il test. Con festival campionato mondiale di ballapelle Victoria Inglese contro il Mexico e l'ottavo finale Ozendemann e il giocatore inglese Jordan Henderson se blessa. El saia se blessa vide la cianvella a declarare il trenada Thomas Tuchel sventer il dieu. I sei una blessura deg greva ed il fatto che Henderson na sei a bit pli con els na giai a bit a pra con questa seira. Il giugade da 30 saisons vengono strattati in ospital.
1: La meteo.
0: Con in pao nivels pli spes vengono deg sulle jiv. Dat in vent moderana dal nord-west. La temperatura maximale è oggi, a Misteire den il Sorsese tra 23 gradi, e la Sorselva tra 26 gradi, e la Quira tra 28 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Aglia microfone Sergio Guencia Allegra. Ondas da gravitazione e rosnas neiras. Che gli ci tunga un po' scuorda del film da science fiction è il mincia de del cosmolog Lucas Lombriser. È la questione da giust da Adriana Camartina in la emissione Profil. Ella descriva se sez usceia.
3: Mervigliós. Ciao dir. Ed è un teufel per la fisica.
4: Con il problema fisico è mai creativo, sì.
2: Con c'è fenomeni ci ella occupa attualmente perché ci ella da far con la porta alpina a Sedrun Santizza in tiglia de corsa da quella mezz'ora. Sionosa ad amplinza egn dils giovesi da musica da Lucas Lombriser il qual voir schon in direzione da sia per scrutazione Soundgarden Black Hole Sun.

0: Sarà cosmolo che il persecutesse gli origini, gli sviluppi e la struttura dell'universo. C'è tigna ma insieme alle galassie c'è quella energia e materia la quale in sveia bec ci fa ora la più grande parte da tot che ci esista. Domandas ci pon una vista als problems e chitos ci nos vagn se na nos mond esser pulit abstractas. Forse pensez vosoters ci porta insomma tot quella stibgir e experimentar da varti l'univers. Lucas Lombriser co in Claire Maini, che la perscutazione da base sia il fundament sin il qual novas tecnologies vignan sviluppadas.
1: Cau, stressen tals eben l'aspekt, eben grad l'schlegial problem, jetz vincun in massa methodes o waffens kin sa suente der wein altres logens. Also, per exempel, se prims astronoms kan fa malets, de galaxies, an se fa enke, que va mir, sind es alles Fotos, wo wir die Tiere haben oder die Teufel-Atmosphäre. Das ist mir jetzt klar. Luane hat die Bienen, sind es alles Fotos. Das ist, wo der Meter einen Film pushen will, die sind Tiere, die Fijanze sich ein Piper der Tiere, die Fotos digitales. Oder die Quarius hat, wenn ich will, Pilon, du hast die Kamera digital, kann nur so ein Hose in das Telefon. Nies Telefons, also nies Natel setz eine Masse Physik Quantum in lo, wo funktioniert das nicht senza quella Physik, ne fa schon bon cielo bon cielo nons. Nie per esempio è l'internet, par del internet, il World Wide Web ha venuto sviluppato dal CERN, bo per ez mo per motiv de sve berta informations risultats della scienza. Abo se se che bech bus mi genau to quick swes sviru pau da quoi.
2: Bumerang risultats da pala pai da quoi.
1: Exact, exact. Aber forse è un aspect che credo sia importante forse was per uns con l'intelligenza artificiale. Quei è metodos che van longe was, also che bia della fisica teoretica che sviru pau metodos. Per gli problemi della fisica, quei è 2024 an dus ani prima de fisica de Nobel de fisica ai usa dus per scrittura. Das kann darauf auch wieder Methoden des Machine Learning, il fondamento dell'intelligenza artificiale.
0: Forse c'è la perscrutazione di Lucas Lombriser, les fara sedruna magna in de a novas tecnologias e apparats ci meidan la societat e nossa veta. C'è ci la porta alpina o da far con tot quegli santiz anten la proxima part an pacas minutas i rastagn mater la musica antil mont del univers in tema da perscrutazione da Lucas Lombriser en numnadamanc las rosnas neiras. Black Hole, Supermassive Black Hole Muse.

0: Regina di Hinderstella, Sender Jamesa, Ceci, Dat Danof, so Alexi Baselgia.
1: Il Grischun ha d'umbrar il secolo due chiaramente più poche persone disoccupate. Il d'umbra è riduzzi per 282 persone, sin anche 1249 disoccupate e disoccupate. Quei annuncia l'Ufficio per Industrie, Mesterni e Lavoro del Grischun. Il Stechnov Hospitals Dufans in Svizzera annuncia in d'umbra del record Dufans e Juvenils Chirats l'an passato su entri maltrattamenti supponiu confermati. Il 2300 Ufans e Juvenils sind la pli alte Ziffra, de Pekins ha cominciato a registrare le date l'an 2009. In la Francia del Sud hanno radon 10.000 persone sentanst venire evacuate per via di un grande incendio di Guad che ort controlla. In 24 weeks de tiers del confin con la Spagna ha le jaut stui abandonale chiese, scolas autoritats communication. Ferms Vents schmanatschen d'accelerà vin avant il fieu.
2: La meteo.
0: Da roi roz, egna ulotra glasse, oce domanga, foglio ora d'ecce sulla lieva, trantarain te compara na velz da neivla, si date na vent moderò, nod il nord-vest, las temperaturas maximales, en anten la regiun da coira, oce ter 28 graz, domanga loter 32 graz, a muster vigna domanga finna 26 graz, a scuol finna 28 graz.

radio da quel lindes de en passadas an 7 minutes e las 12 su onda il magazzin de Mazde, Toni Poltera moderescia. Al microfono è sto Sergio Guetsch, per intanto giaveis buona patet, fegnam pitart.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Festa da Sagittar e festa per il teatro. Il Ter Federal è a fegn la bilancia positiva.
2: Las biaras tiraduras sind steig aus auch noch. Aber in Kanton Touristik, Schkoll Grigion, da hat die PauPB, kde wir Sozietats gewinnen, in ihres Kanton per gude dies non unbliedeivels in buona compagnia.
1: Buona compagnia in so erstens vor Theater, ad ander wien exerzito pil toc an il liber das Kraftwerk.
3: Wäre per mich klar, ja, fest vor Kunst. Da wäre bitte 10 Sekunden, studiert so weiter.
1: Avant per uns verzenten las cefras da disoccupazion, il zertador en quellas engrijung ed en Svizra edes anavos, ed a Cermang, ils problems cajonos da pest, da aquarium, cipeien suramanga an laiez. Ossa dovri per fin in a campagna per sensibilizar. Bel ises con nos, al microfon Toni Poltera. In Oxen Chavagni magazin cui blog da novetats e co con las cefras da disoccupazion. In Grigion è il domber de las persoonas senza lavur sa reduceida il cercladur. Las novetats osa con Corina Schmidt.
4: Cumpoglia con il marce e il domber dels disoccupats i ene vos per passa 280 persoonas sin radont 1250. Quai comunicesce l'uffici per industria, mestern e lavur. La quota da disoccupazione è con quater 1,1%. Guardasur l'antira Svizzera e la disoccupazione medema main ida ene vos, cumpriglia con il match per bun 2.500 persoonas. La quota è con quai se reducida da 3% sin 2,9%. En Svizzera

0: 70% dels uffants partucciats eran pli giuvens che 6 ans. En bun 70% dels cas era il delinquent probabel in confamiliar. Pescs d'aquarium che mangen vit en tirs laiets e plantas d'aquarium che prenden suramaun en ils lais. Cica di schmettas es aquarium en la natira ne fa bec mo grons dons ma bain er cestiabel. Per far attens in quai en 25 tunts se vez en zemen per ina campagna. En quella vegni ossa cusseliada l'emprim mettersi in la balancia la compra d'in aquarium. Laua de quel stoppe venir di schmessa en laua persa, plantas d'aua en il rument. Ter ils pescs cusei la campagna de cerciar in nof de casa u de contactar in a stazion de salvament.
1: En ox medagn agli exterior, en Francia, dil sit on melas de persunga stuiner evacuadas per via d'un grand incendi de got, c'è bec sot controlla.
0: Radund 10.000 abitantes ed abitants de 24 vits de tirs del confin spagnol einstüben dunach durch Chases, scolas autoritats communication. Ferms vents schmanatschen de accelerar vinevant del fieu. L'incendi en les Pirenees ein tant già destrui in a surfaccia de 4,6 km quadrat. Quel a er influenza sin il Tour de France, la terza etapa de tirs da Treviac è venida serrada per ils spectatours per tenir liber la via per las forzas de salvament. La China ha fatto un test con una racchetta a lunga distanza nel Pacific del Sud. La racchetta è stata equipata con una attrappa da charge esplosiva e è venuta assaiatata nel vento di un submarino, come il militare chinese. Ils stati spartucciati nella regione sono venuti informati davanti al test. Plirs paiais han già criticato al test de racchettas della China, tranne quels l'Australia, la Nuova Zelanda e del Giappone. Bi paucas uras avant al test, vevan l'Australia e las Inselas de Fiji sutascrit in a convegna de defensiun. En la Repubblica Democratica del Congo en entant già mortas passa 500 persunas per vide la Ebola. Il Ministeri d'Informazione del Paese Centralafrican comunicesce che il numero del scas confermato monte attualmente a passa 1.500. Quitats fece soprattutto che persone che sono venite da stato positivo scappien ad un puspeor del centro di isolazione. Dopo l'eruzione al maggio, ha er al paese vicino, l'Uganda, registrato più infezioni, almeno 2 persone e morte. L'Ebola è una malsogna mortale che viene data vinovante in trascontact corporal con liquids del corpo. Per il virus attuale ne dati ni in vaccine ni in terapia.
2: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: In un tirmeis è nias gettò, la festa federale da ter è sto in successo. In success des davantar i gi an il liber ad ander, das Kraftwerk per 70 tons ovres idrauliches an la region, la premiera è anin meis.
2: La meteo.
0: Oz de mon resti dec bel, malgrat chams de nivels pli spes. En ils auts buff im vent del nord modera. La temperatura cresce oz sin fin 28 grads en la region de Cuira, de mon basti l'ora per fin 32 grads.
1: Jeles dodes e seis. In un tir mei se nia si gettù, tu cia an mir cas e fac festa. La festa federale da te 2026 è ir eida a fin. Se in total manch vanch plazza da te in Grigiung e da Wallenstadt e niz tiradores e las tiradores nia an zemen, caterem des intensives, pil presidente di comité d'organizzazione Martin Candines. Lara Cacegni ovordò a navos se in calteir federal col presidente del comité d'organizzazione.
3: Martin Candines, Center in Mainz è la fiesta federale del TIR 2026 a fin. Gec sincer, sco presidente del comité d'organizzazione, con lez è vus che us a fin?
4: Io sono enorme contento che non vengono ni gins accidenti, ni gins problemi più grandi, che non vengono a vivere una attacca alla fiesta per la contentienza complena delle sbiare tiradure e tiradure. Ed è un nostro enorme lez di tutto qua e naturalmente che prendiamo in fine.
3: Radon 35.000 tiradurs e tiradures hanno venuto a cuire durante la fiesta del tir. Come si ha con l'interesse delle visitadres e dei visitadres? Ed essere voi contenti con quella cifra?
4: Nous sommes très contents, nous avons eu 2 000 personnes qui ont voulu participer

0: al tir del publicum. Pia persunas che han da fa nur cultir, che han voliu un po' a oine ga, ma ra, co luch e ja da ai propi. A quei xa, qua che nus vaim voliu al davos, e recalciani, che ta, qua interess da la populaziun, ad a scese vemos a, c'hai monte, c'è vol qua insomma di una fiesta federale da tir.
1: Tano il comitè d'organizzazione ha dato un agenz in caps più grande durante la fiesta. C'hai avuto la ragione per quai?
0: Tiradurs e tiradurs hanno in effetti una disciplina. Els hanno in turn con le loro armi e prendono la responsabilità. Dall'altra parte, noi siamo gli idontri e gli idontri che hanno fatto un eccellente lavoro di controllo, che hanno fatto disciplina in quale in che livello possono tenere sopra di tutto. Ad esempio, quali trovi è? Io credo che mi scelgo da quelle cause per cui va tutti i miei complimenti a tutte quelle persone che hanno seguito la possibilità che noi venissimo in successo con quella festa del tir federale.
1: Il budget per la festa del tir è venuto calcolato in radon 14 milioni di franchi. Sapete di avvalità che viene ad essere la fin finale finanziale?
0: Noi siamo ottimisti che quel budget va sì, che noi veniamo da, dalle unioni quella contribuzione che noi veniamo permesso, se c'è possibile, da sapere pagare ad essi con quelle unioni hanno fatto investizioni considerabili perché quella festa insomma si vede un po' di luce. Ad allora noi siamo ottimisti che noi veniamo da voi in seguire in un'ola. Si è intenta pli fossi al davos bi per tot quels che hanno l'uvrau per quella fiesta.
1: Con fece a quera e del Canton Grigion veramente profitau da quella occurrenza gronda?
0: Io sono persuadito che quera a Cunzon e al slogan che in un'istante città profitau considerabile mai al davos mainz da quella fiesta. Le sbiare stiradur sono stai che usur noci, jen conoscen. Che in un buon consumenz, ma in un buon auge di spinner, per in canton turistico, in regione, dati PaukPB, che deve società che vengono in un canton per godere di non obbligativi in buona compagnia.
1: Il presidente del comitato d'organizzazione è stato in tutti gli sport esterni. C'è a faccia a voi personalmente la più grande impressione?
0: È venuto un lavoro con enorme engagio, con enorme accordo, a fare creativo. Io credo che è il vostro quel che resta, quelle amicizie sono le vostre dentro le società di tir, vedere quelle facce contente, quei dirne le vostre, hey, a scienza fa una foto finale, a cui invece quelle malezze, tu hai già schon, vengono schon buono, ma in intiga emozionale, traccia, vai. Per tutto quei einzelne Frau ist intensiv, a quel de Vosel, la Kaula Pibiala Rinconoscienza, la Pibiala Paga, per la Lavur, che na prestaus de Vosels.
2: Si va Catarendes e il Teir Federal a fin, an Catarendes anceva tot in Zecciuter. Das Kraftwerk. Che è il G. Anthony Lieber ci presentò a partire dal 6 d'agosto a Ballenburg, Bernburg, per andare. Il talk che è tre link e due davantare un talk plan tenzion con un po' il dramma. Raccontata, vengono nominata mangi le storie fictiva di una famiglia, ciò vivia anche nel time con l'ovra idraulica della KHR e della fabbriceida, avanti passa 70 tons. Federico Belotti è stato la sonda ad andare alla prima prova comunevole insieme con i cor, gli attori e gli attori likes e da professione.
3: Tu, tata, ma sei strom?
4: Strom? Das ist so etwas wie Wasser.
3: Ah, ist strom nass?
4: Nein, sicher nicht.
3: Aber wenn es ja Wasser ist?
5: Bečang als in tribuna, ma banjer da spere sem tata e beadia en tim ci funcziona. Giuiren sem an teater e per elas dus en eveniment special.
4: Oh, quei bel testes. Io son propi loges en la mi biedia, che si lasci giuier con ela an semel. Dat not mir.
3: Das ist sehr cool, vor allem, dass sie auch meine Großmutter im Theater ist. Das finde ich richtig toll und ja, ich finde das lustig und cool.
5: Tant Elisabeth Schnoz squersi a Beadia Mia, on jo experiencia in tribuna.
3: Ich habe ein bisschen angefangen, wo ich vier bin, mit so Schneewittchen-Theater, wo ich mit meinen Freunden bin gegangen, also Schneewittchen spielen.
4: Ja, wir haben heute einen Murs gehabt. Bei mir ist es ein bisschen eine positive Experience. Bei mir ist es ein bisschen gut. Ich habe ein bisschen 10 Sekunden studiert, es weiter.
6: Lia, hör jetzt auf mit diesen Fragen. Du machst mir Kopfweh.
3: Geht der Strom weiter zur Waschmaschine?
6: Ja, genau.
3: Und was machen Sie dort?
6: Lia, hör jetzt auf!
5: Quell è angal ene da bleres scenes, c'è nedes exercitadas la sonda an scola ad Ander. Regia fo Felix Benisch da Turic c'è uriund da Son Murezza, e lo screci il toc das Kraftwerk. El vegia ligia blersur de las ovres elettriche del rang posterior, pin avant vegia il discurie con indigens, ma la fin finale se gli ne storge fictiva, ci racchinta la vetta da famiglia de na giufna elettrotecnicista.
7: Die künstlerische Freiheit fängt für mich wirklich mit dem Schreiben an, wo man sich dann auch lösen von dem und wo man muss anfangen, quasi eine Welt kreieren, wo einfach die recherchierten Fakten anfangen. Spielen, eine Rolle spielen, aber letztlich geht es dann um Menschen.
5: In der Rolle principale gioia Peter Hottinger, der Turic, Aktor der Profession.
8: Mi chiamo Luigi, vengo da San Rocco. Qui, nel cantiere in montagna, posso guadagnare 150 lire all'ora. Hey, con questo posso vivere come un re. Ah?
9: Ich habe sehr grosse Lust, wieder mal Freilicht zu spielen. Das habe ich jetzt einige Jahre nicht gemacht. Familientechnisch war der Sommer so die heilige Zeit, dass man en famille in die Ferien geht. Und das Projekt hat mich sehr gereizt. Und vor allem, was mich als Schauspieler jetzt da extrem reizt, dass ich mit Dialekt arbeiten kann, mit anderen Sprachen. Und darum habe ich eigentlich sofort zugesagt, als Felix gefragt hat.
5: Er deutsch eher an der Partizipation al Gienti Liber und las dus Aktores Professionales Anita Iselin, ci veiva in Germania, ed ecker scheide se ad Ander, e Liviana Degen da Maya Villa.
10: Das ist ganz schön, ich habe ja zugesehen aus dem Grund, weil wir haben vor 13 Jahren da schon das Freilichtspiel gehabt, es hat Ramurs geheissen. Und damals habe ich gedacht, wo ich gekommen bin, oh Gott, das ist alles fremd vermutlich. Oder ja, und habe mich extrem gefreut, dass es so, also eine gute Zeit war. Und man hat irgendwie den Leuten können sagen, wir können etwas zusammen schaffen.
11: Das Faszinierende finde ich an so einem Stück eigentlich immer die Kombination von Profi und Amateur, weil das immer eine mega Bereicherung ist für beide Seiten und weil ganz viel Leidenschaft im Spiel ist.

0: Nox meinem Fignanossa bler bler cantò. Min cem da che era einfach bellezza. Da starren zemmen, wein an conosci otra jocta. Super.
1: In Freilichtspiel, ich bin schon bler. Ich habe eine Chance, eine grande Chance. Ich habe schon ein bisschen gegraunt. Ich habe auch ein bisschen gefangen in der Schule.
2: Also ich habe ein Theater an Wand. Eine Gerina hat sich organisiert mit anderen. Ich bin nicht mehr mit. Ich probiere, was ich gut fahren kann. Ich habe ein bisschen flotte fahren zu anderen. Ich bin in der Komfortzone.
3: Menga! Non è la menga?
4: Ma è la bella stizzone.
3: Menga, io avevo qua un pacchetto per te. Qua vuoi dire? Bella un pacchetto. Un monster di un pacchetto.
5: Un monster di un pacchetto. Impressioni da Federico Bellotti della prova da sonda ad Ander. Il talk das Kraftwerk. O sia premiera il 6 d'agosto. Andrei di corso di Max. State allora in tutte tre delle presentazioni della centrale dalla KHR a Balambuch. Andir, amici che sono la colissa è impressionante. Impressionante le fotografie, si catezza il nostro panel di internet rtr.ch per sognicare in una prima impressione da quelle prove da teatro Pitoc. Das Kraftwerk. Gli è 16 minuti passò le 12. Che fisi di stoda, nostra Wart, Priska Bundi è stata la producente responsabile, Corinna Schmidt over dopo le novità e dai microfoni az o accompagnia Toni Poltera. In tir magazzin, che al dat oggi in desde it seis da Fanadoc, che tezza un pag moment in nostra pagina di internet rtr.ch, scudeci lo er le fotografie di Tocta Teater. Anil Liber Dandir.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Il è la sa dodici a mesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Festival Zon Siljan Premde da Lemda Nova RTR ambelescia il anniversaris il 6 da Fanador. Agli microfone Sergio Wetsch, Gioveis Belz Moments. Il è ozen l'indesde special per Lucas Bass Clavadi sum vice al po festival il 80° anniversari. Per Lucas Bass vainza survenia ils suandons saleits, car jubilar. Nus gratulain da cor si tiu 80° natalezi, giavejain surtut buna sanadat, stai fit vinavon in BD, engraziain per invitaziun e gratulation farliunz cun quinai e quinadas e famiglias. E els on panzo da farin plageir a Lucas Bass con musica dils sunatibas posta biala Staufener Alphorn Walzer. Oz an special pil 80° anniversari da Lucas Bass a Clavadi Sumvich.

0: Sunatibas posta biala per far un plagiar pigl ochantaval natalezzi da Lucas Bass a Clavadi Sumvich. E ir ad egna in bel moment regalare il cupegn d'anniversari che gli fa oz Letizia Sonder da Lanch.
1: Il gratulare oz alla mi comarata Gloria Hartmann, ella stata Zorten ed ella festivescia ozizis 59 avel anniversari. Io già vise della tutto buono di ingrazia della per la sì amicizia e per tutto che ci vanno baitagni e facciamo insieme che le degna fic bel adella e incarciang fic grandios e la dat più genci survenire in se c'è e ella proprio in fic c'era a me e da me.
0: Gloria Hartmann a Zorten posa allegrare la complanescia il 59 avel. Letizia Sondero gratulò ir da nostra parte un bel anniversario e sonossa ir bler plagiar con il cupegn da RTR. Per gratulare dovrete 0800 20 25 30, per termetter salizio d'anniversari per WhatsApp 079 270 07. Sean Fatch vez per gratulare a Lino Vital da Sent. El complanescia oggi anniversari da Seasons. Ciar figli, oz esch fin già sisons, da courat gratulaina e giavijain tot il bun con sandà e blera fortuna, resta usce un ciar e containt matin scoccia tu esch, perce asci at vaina jent. Ans allegrain sun una flotta festina, oz saira con grill e tuarta. Ciars salits da tia saur Melina con bab e mamma. E per Lino Vital vainza ir anca survenia ulteriors salits d'anniversari. Ciar Lino, per teis seis avel anniversari at gratulaina e giavejain tot il bun con sandà e fortuna, no ans elegrain sin una buona grillada ed una buona toc tuarta quista saira in zembal con tai. Ciars salits tia cusdrina Lara con Pin, Beba, Mima e Nona. Gratulation tots cordial manc oz a Lino Vital a Sent. El festivescia il anniversari da Seasons puderò probabilir anche allegrar da zuflaror las seis candeilas sen la turta d'anniversari.

0: Interlets RTR las gratulazioni si vagn in auditor da Clostra al telefon. Buonasera David Kamenisch.
1: Ah, buonasera Sergio. Io vessi una gratulazione in Natalezzi Puspei. A quella va oggi, de lunch, quella va bugen, tocco giù a Basel. A Leo sa Jörg Nebiker, da Oriund, da Arlesheim, fa piastas in seu, sia tonta, sia tavel, gidene scientia. Cordialmente, gratulesce Leo ad el, e gevisel vina von, una sanadat, a tot il bien, buona sanadat, a sin bien se vese, o naturalmente in a bialla fiasta. A gevisel musica fos, Berkelbi, uf di genes, un la cappella Oberalp.
0: Fascheins a gugent per Jörg Nebiker, scu conosciez el?
1: Ma io conosce l'el schon da pribiar decennis. El venedina si a claustra che io fa vacanzas, bibauto che 3-4 gadom, a dardina al medem leuc, el hotel Sports conosciein, a quel buon men vicinte nus. Nus venedina gio contact, et io lo bravo leu, tras la via 4, ad eba entras via Fedes, con la musica popolare. Questo era il nostro discorso di Mincia da Meuna, che chiamavano se non si inviati. Adesso siamo pensionati, tutti tu, Sella, Duma, Regina, a Brennstein, che deve da claustra, a venire a Dina Puspecchio a fare loro vacanze.
0: Fitzbel, Termatagn, a Jörg Nebiker, naturalmente c'era la donna Saleitz di Grigion, musical manch con la cappella Oberalp, Berg, Kilby of Tiginias, quel schottisch piglia, 77 l'anniversario da Jörg Nebiker a Arlesheim, Basilea.
1: Grazie,
0: Fitzbel. Grazie, mi detto, tutto buon a Clostra, David Kamenisch.
1: Grazie a lei, a quella, mi dai un momento.

0: per fare un plagiar alla bassa la Chapella Oberalp con Berg Kilby uf Tiginias e sto oz musica d'anniversari pil 77 aval da Jürg Nebiker a Arlesheim Basilea.
1: Danus? Danus?
0: Daniel Weger da Coira al telefon da RTR. Allegra, Daniel.
2: Allegra, Sir Sergio.
0: A chi vesas gratular?
2: A vesende gratular a Mesquignà, Norbert Lorez, per 65 aval, per gli avvi tutto il bunz, andai fortuna, che il desi odair si maritada pensiun. Il desi odair tutto il zabiade si alà.
0: Canzol?
2: 65.
0: Ah, no, Beadis.
2: Ah, Beadis, un, quattro, cinque.
0: Insomma, Niron mantegna ir fit er Norbert Lorez e musica ci mantegna. Ein manca per un moment fit, vainz ir pront, Daniel Weger, o non ha da mancia giavigia. Status quo.
2: Me precis.
0: Whatever you want. Fagainz gugent, belsium az dea coira tot bung, Daniel Weger.
2: Grazie Fitch, arrivai per la prossima.

Varò procuro paregna u l'otra regurdencia status quo, whatever you want. Musica d'anniversario piglia 65 aval natalezi da Norbert Lorez a Sedrun. An 8 minutes ei legna, bels moments con RTR.

0: 6 da Fanadour Lögl Oz. Con gratulazione si vagna schon a podia gratulare a Lino Vital a Sentel Feschimescia gli anniversari da 6 ons. Gloria Hartmann a Zorten Fagerò Ozen Viva Piglia Ciuncantanova all'anniversari Norbert Lorez a Sedrun Cumplanescia gli 65 aval de Danascencia er gratulò Vainza Oz schon a Jörg Nebiker a Arlesheim Basilea piglia 76 d'aval e a Clavadi Sumvich Niro Festivo Ozil 80 aval anniversari da Lucas Bass.
1: Danus?

0: Deno Maregna, da Lem da Nova, il 6 da Fanador. Noa da pertot da Rogl, oz anche festa d'anniversari a nossas giubilares, a noss giubilars, tot bung piglion nov da veta, oz belz anniversaris. Enza c'è, fagianza anche, ci survin regalò las entradas per ir a Farbogna Schuol. Norbert Loretz a Sedrun, so far quella excursion, las entradas piglia bogn en giadina vignan tarmessas per posta. Tant gratulazions per ozza, il microfono è sto Sergio Guetsch, giaveisce bels days.
1: RTL, las gratulazions.
2: Il suo entomesdì, tal RTL. Con sempre verz. Scovrides e hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per far fronte al traffic de Guncida sillas vies grischunas, la regenza considerescha in pilot tenor l'exempel da Birsfelden. E per evitar dons en traspest da aquariums, plirs gentuns lanchen in a campagna. Da pli de quals temes da Laura dati os en las novitats de las duas. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. En il Grischun combatten surtout las Vischnankas per lung de l'autostrada A3 en il Partenz de Pions con traffic de Juviament. La fraktion del Conseil Grand de la PPS a per quai in cumanzala regenza Grischuna de examinar in a regulazion tenor l'exempel de Birsfelden. Là vegni fatti controlli di transit automatici con i numeri d'autos. Indigenz pon uscire passare erce le vie vincerate per il traffico di transit. La regenza Grischuna è pronta da elaborare in pilot tenor l'exempel di Birsfelden. Sco quella scriva, cioè la direzione di Duana per cui però deliberare temporarmente l'obbligatorio di vignette durante il tempo di colonna. Pacete noch leger stoi adine dar in alternativa senza autostrada. En Svizra en tans ufans sco anc mai venis girats l'an passà en ina clinica per vide maltrattaments supponits u confermats. Cun 2380 ufans el domber cresci per prest 300 ufans cum pregna cun l'an avant. Quei en usci bler sco anc mai de picivin registralas datas. Ord wacht ferm en crescides las datas de maltrattament psichics. Der la grande parte dels maltrattaments se tracti però de violenza corporale sco la societat svizra per pediatria comunicescia. En bun 70% dels cas eren els delinquents probables in confamiliar. Pescs d'aquarium che mangen vit antirs la jets, plantas aquarium che prennen sura maun en ils lais, cica di schmetas es aquarium en la natira ne fa bec mo grons dons ma bain erce stiabel. Per far attent sin quai en 25 tuns se mes en zemen per ina campagna. En quella vegna ussa, cusseliade l'imprim mettersi in la balancia la compra di din aquarium. Laua de quel stoppa venir di schmessa en laua persa, plantas daua en il rument. Ter ils pescs cusseia la campagna de cerciar in nof de casa u de contactar in a stazion de salvament. En Francia del Sud an milis de persunas sind an stüvenir evacuadas per vide din gran incendi de Guaut che ort controlla. Redund 10.000 abitantes ad abitants de 24 vits de tiertel cun fin spagnol ein stüben du nach Luchchase scolas autoritats communication. Ferms vents schmanatschen da

0: las novitats der RTR.
1: Per far front al traffic de Guncida, sin las vies grischunas, la Regenza considerescha in pilot noch l'exempel de Birsfelden. La Tour Puschlevin Massimo Lardi è mort en la Vigliedicina de 890. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las trais, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. En il Grischun combatten surtout las vischnancas prolungte l'autostrada a Trädisch de Pions con il traffic de Guncida. La fraktion del Conseil Grand de la PPS a perquai in cumanzala Regenza Grischuna d'examinar in regulazione tenor l'exempel de la vischnanca de Birsfelden. Là vegni fac controllas de transit automaticas con ils numers d'auto. Indigenz pon uscir passar sche la via vincerada per il traffic de transit. La Regenza Grischuna è pronta da elaborar in pilot. Scova che la scriva, stuess la direzione de douane per cui però deliberar l'obbligatorio de vignette durante il tempo de colonna. Procete noch la legge, stoi adina dar in alternativa senza autostrada. L'autor Puschlevin Massimo Lardi è morto in la via decina da 890. Quai rapporta Radio Televisione Svizzera Italiana RSI. Lardi, che nasci alla prese, ha sur ons vivi a cuira, nu che er sta magister al seminario de magistras a magisters. In ses codis a Lardi, surtout descrit la realtà de viver en il grischun italofon. Il 2017 e il Puschlevin veni onorà con il premi grischun de letteratura. Lardi n'ha bec mo publicià codis, ma bain e articels en gazettes. Such diagions el ersta almanader de la gazette de la Pro Grigioni Italiano. Sin la Svizzera specie de novo main in onde de celira. En il sit eile già cumanzà, a partir de maun suonten ura al nord ad il vest cun temperaturas de fin 35 grads. La Confederazione ha per queda ora in avvertiment de celira sin celim trais, quai fin almain lautere in disdi. Urizis tranter vendredi a sonda possien strusch mit i giach la celira. Sin celim trais avvertescha l'Uffizi Federal per la Meteorologia de din risc considerabel per la circulazione a malesser corporal. En la Francia del Sud han milis de persunas sentan stuvenir evacuadas provide din gran incendi de Guaut. Redund 10.000 abitantes ed abitants de 24 vich, de tirs del confin spagnol, haien stiben dunach lurchazes, scolas autoritats communicessen. Ferms vents schmanatschen d'accelerar vinevantel, fieu. L'incendi e las Pireneas haen tant già destrui in a surfaccia de 4,6 km². Quel ha influenza in il Tour de France. La terza etappa de Tirs de Trevellac è venida serrada per gli spettatori per uscire tenere libera la via per le forze di salvamento.
2: La meteo.
1: Oggi de mandra è scidece bel, malgrat chams a nivels più spess, e nils auto buffa in vent del nord moderà. La temperatura cresce oggi in fin 28 gradi e la region de Coira, de maun basci l'ora per fin 32 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin

RTR, musica non-stop. Concept perverts. Scubridas.

0: radio, mia lingua.
1: Mes radio, mia lingua.

0: las novitats der RTR.
1: En il Grischun cresce al privel d'incendis de Guaut, al Centun extende per quel scumont absolut de Farfieu. La UEFA criticesce vehementemente la FIFA suenter il scandal con la carta cotchna di giugader american che venire a traccia. Dopo di quals temas da Laura, dati us en las novitats de las 4, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Il Centun Grischun extende al scumont de Farfieu absolut us sin il puschlav a la Val Mesauc. Finossa sortot per tutia al Grischun del Nord a part del Grischun Central. In questes regions ne dascia beich plivenir fac fieu ordaifer al territori abita. En il Grischun combatten sortot las Vischnankes per lung de l'autostrada a Tredisch de pi ons con il traffic de Guncida. La fracziun del Cusel Grand de la PPS ha per quai incumenzà la Regenza Grischuna d'examinar in regulaziun tenor l'exempel de Birsfelden. Là veni fatti controllas de transit automaticas con ils numers d'autos. Indigenz pon uscir passar erche la via vincerada per il traffic de transit. La Regenza Grischuna è pronta da elaborare in pilot. Sco quella scriva, stuess la direzione de duana per cui però deliberar l'obbligatore de vignetta temporar. Percetta noch la legge stoi adina dar an in alternativa senza autostrada. L'autor Puschlevin Massimo Lardi è mort en la viadecina da 890. Quai reporta Radio Televisione Svizzera Italiana RSI. Lardi, che nasce alle prese, ha sur ons vivi a cuira, nur che è erst magister al seminario de magistras a magisters. En ses codis a Lardi surtout descrit la realtà de viver en il Grischun italofon. Il 2017 El Puschlevin veni onorà con il Premi Grischun de Literatura. Lardi n'ha becemo pubblicà codis, ma bain articles en gazettes. Sur Diagons e el sta il manader della gazette della Pro Grigioni Italiano. La Federazione de Ballapé Europeica UEFA se mussa consternada suenter il scandal entorn la carta cotchna che la FIFA ha aboli per in giugader american. La decisione aia surpassà in una lingua cotchna, scrive la UEFA in un statement. L'abolizione della carta cotchna sia senza esempio bec cepibla e bec fera. En il sedijavel final incontr la Bosnia-Herzegovina beva in giugader stui ir giù della plaza e fis per quai stasera per lo javel final. La FIFA ha però abolì la bloccata, apparentemente suenter in telefon del presidente americano Donald Trump, quai rapporten piras medias americanas.
0: La meteo.
1: Otto de Mann resti dec bel, malgrat chamsen ivels pli spes, en ils auts buffa in vent del nord moderà. La temperatura cresce oz in fin 28 grad e la radion de cuira, de Mann basti l'ora per fin 32 grad.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Uns cuvridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Pensiun e Qatar a Jade, che in dus de nos temas. Si va 30 ons vo ABC an pensiun.
2: Ins a lavorau, dina giu in ritmus, dina puspei, dosa totanina, ven quei tagl, e schon curios.
1: E forsa o Augustin Beli, alias ABC Dumondes, betschku journalist lokal, va in persis taimpschku. Pensiuno?
3: Also im ganzen Leben stellen sich immer wieder Fragen, wo ich vielleicht unsicher bin, wo ich Unterstützung suche oder wo ich vielleicht auch überfordert bin.
1: Find Help, in der Plattform, ci soggi dar da Qatar, ist schon ganz wertig ins Cercia. Avant però, i privel da fi, cal crescia, ad ene da ple regiungs in grisung on augmentoic calim da privel. Bel isch es connox, e microfon Toni Poltera. E nox an giovanni magazin cui grisung, i cantung extenda e scomond da far fi absolut, prevede la siceira, crescia e riprivel d'incendis da got. Corinna Schmidt.
4: De nov val als Command de Farfio Absolut us Erperil Puschlaf alle Val Mesauk, quai e de leiter sin la pagina de l'Uffizi per Privels de Guaut a Natira. Finussa era surtout per tutta al Grigion del Nord a parte del Grigion Central. In questes regions ne dascia già da pipassa in nemna bich plivinir fac fieu ordaifer al territori abita. A Zernetz dat in combat electoral per il Presidi Comunal al September. Fedri Guler de Breil annuncia che il candidato de Novemain, quai ha el confirma en vers RTR. Già tra le ultime selezioni del 2023 aveva Guler candidato, quai però senza successo. Lura aveva Domenic Tauch faccia la corsa per il Presidi. Alets vuol venir reelegi als der 7 de September per in ulteriore periode d'uffici, quai ansemen con ils ulteriors suprastanz. A San Vittore en il Mesauk a in curir de denerz pudi venir arrestala fin de cercledur, quai grazie all'annunzio de dina umfrenda potenziala scola polizia centunala comunicescia. In da 82 ons sei veni contactada din faus polizist cae a anima el de prener giuradunt 20 millifrancs de la banca. Anc al madem di e il senior s'annunziata la polizia. Quella allora pudi arrestar al curierte de neste cantons durant la surdada fixada. Il cas vigna ossa intercurri insemen con la procura pubblica.
1: Il autor Puschavigny, Massimo Lardi, è mort an la via detta dat 89 ons, che rapporta Radio Televisione Svizzera Italiana RSI. Yvonne Simon.
5: Massimo Lardi, che nasceu alle prese, ha vivuto sur decenni a Quera, nu che è stato scolast al seminario. Pli tardi se lo puspe tornaus in sia patria. El puslav al continuau col scriver. En ses codis a Lardi surtout descret la realitat a l'istoria del grejun italofon. Il 2017 il puslavin venius honoraus col premi grejun de literatura. Massimo Lardi ha denton bumo publicau codis, mo benera quins ad articles en differentes gazettes. Dentr'auter è per la gazetta della Progrigioni Italiano quella all'emanau durant die Jons.
1: E nox schlargiani il horizont, rastagni in Svizzera, letzta specie in la prossima onda da Calera.
4: En il sit a ella già cumanzà, a partir da demaun suon de l'ora era il nord ad il vest, con temperaturas de fin 35 grads. La Confederazione ha per queda ora in avvertiment de celiras in scelim trais, quai fin almain lautrien di sdi. Urizis tranter vendredi a sonda possin strusch mit i giach la celira. Sin Stellim Trais avvertesce l'Uffizi Federal per la Meteorologia da din Rischt considerabel per la Zirkulazion a Malesser corporal. Ancunter la prolungazion plenisada della pista dell'aeroport de Turic dati resistenza della Germania. Quattro circuls in Germania ne volen nagina ulteriore canera de sgol entras l'aeroport. Elles han per quai inoltra implant dell'Uffizi Federal de Viatica Civila. In una comunicazione comunabile scrivono il circuls che sai ben da benavantar che viene migliorare la sicurezza con la prolungazione della pista, quattras viene però il volume del sgol aumentare, uscia l'urtema. La popolazione di Turic aveva approvato la prolungazione della pista al 2024. Il momento marcia in una procedura di permissione per

0: Vica las iniziales terblerzer tezels an la quotidiana. La scolzaneida ABC niro a schvaner, bec forse prevede una reorganizzazione della gazetta, na fitch banal ABC vo an pension. ABC ci stat per Augustin Beli, il giornalist local vo oz an pension. I curios sentiment, schuchel dei.
1: E fin tec curios sentiment al ventre. Momento emozional, è schon curioso.
0: Trent'anni al faccio giornalismo locale, e ovvia fusions de vishnankas, midades politicas, scucci projects en davantos biets reals, delle sto part di svelup di giornalismo di 96 en fin oz. C'è regordenches restan e c'è ol planizò per quel time ci vign. Senza giornalismo, la racacegna è stata tra el anzis bureau. A Sagogne.
2: Augustin Beli de Sagogne è vide scriver ses de vos articles. Durant 30 anni ha el luvrau el giornalism local. Ed ossa, cuor davon siu 61 abel na telezze, va el in pension.
1: Ins a luvrau adina giu in ritmus, adina puspei, naturalmente entren las vacanzas usitadas che mincin a aber schon adina lo vrau dass a tutanina wegen quei tagl e schon curios
2: en ciet a tot il 1996 quo Agustin Beli è sennunziaus co redaktur della casa paterna in a gazetta romancia kai oz integrada alla quotidiana leu vegi el scuvrec se pissiun pel giornalismo local raquintel.
1: Io vel mai veu quella lavur sco stress, forse mia famiglia aveu ei auter cui erl amaval da per tutta na von a aber je mese fonzan per partes veu a compagnia me mi ton ero semplicemente bodina che ho de musigini la sera ni via sera sanza sto esser na ven aber io vel veu quel sco stress piuttosto per me era quella lavur in il pibi hobby che deva
2: il pibi hobby. In che se mi dà sfecci il davos decennis, e per vide la digitalizzazione. Tocco nel biro da Agustin Beli e la denton è un buon arrivare del tutto. Drecce se nieste da sieta statura già in plunas da pupi. Brojures, codes ed ordinatures. E massa notizie scritte a meun. Agustin Beli se ragorda bain con la lavur giornalistica vaseva o no als ons 90. La tecnica era un sin tutto altro stand che oggi il G. Fotografie facevano un sin film.
1: Mavola da me una fine fotografia, tocca mi G, sto a trametter per express di quera e la redazione con la foto. Quei film, ad insvaseva, vuole la fotografia.
2: Ma buono la tecnica è se mi dà da fecci. E l'importanza della gazzetta, sai di oggi il G, buple la madema.
1: Il giornalista da gazzetta ha buple e si biada. Da disco Pibaul, perché che date autor smiez, la digitalizzazione aus halde avviert tot novas portas ca Pibaul devi semplicemente la gazetta al radio, a nuot autor. Adoce la gazetta in da biaras medias.
2: Il lume de Sagogne è denton ad in staus de la gazetta, e riscia a el ampliun conoscer in a massa lieuzur il zons. Se sente el schizun in tec sco una persona prominente della sur selva?
1: Na, insomma bo prominente, io se sente l'insomma bo sco prominente, che chiede gi, scio mondel za nuo, scio jaun ca dos la scibia a lieut, per tutta na von, da venda si som la cadita, con giutrin, a giudomet, gie da leono prominente bo, aber io vai contacts con ina massa lieut, dan ca dos la ina massa lieut, quei è a scia, gie.
2: Quella grande raid de contact sa Augustin Beli ossa prender cun in sia pensione, ed è in massa regurdiences. In a causa che stat special mein in memoria, para gref da Piclao.
1: Oh, io son staus a sci in biar slogans, che io sai nian pli propi gi cenin che stat alla Piclao, da per tutta na vod vai osca ora porta a din per nostra region.
2: Con la pensione ha il os e temps per causas che non conosce venire della quarta. E c'è che il fa gesco in prim, quai sa il son exact.
1: Io levo la dina, son biars, e più biars onzi si il pezzo beverin. A leo mondo l'autoriamma, sco indels in prims proiects.
2: Avon che il sa d'anton fa quai, dat Augustin Beli è un'ina davosa gada e las tastas.
0: Sergio Vizanzen, ad Augustin Belli, una bella pensione e un buon viada se piz beverin. E in carpa so, les cinci. Che c'è tutta la nostra varta, Prisca Bundi, è stata la producenta responsabile, Corinna Schmidt, o redigia le novità, e dal microfono, a sua compagnia, Toni Poltera.

che è musica di 80, Alan Parsons Project, Eye in the Sky di 1982. Jinders de Seira, jinders de Noc, sen Mardè di Zeis, di Zed da Fanadocra, in vista di campionati mondiali da Balapè, io c'ho al final, che de Seira, la Spagna contro Portugal, e pitata l'ora di Americans, di Stati Uniti contro la Belgia. Lo, soprattutto interessante, il Samarzdarind da Donald Trump per la FIFA, per Pirnavos, la carta Kocna, che ha funzionato, dà per paia per altri testi Kocna. Non si stil sport, tens facentain con il campionato mondiale, ve sur mar, ma er con tennis il Open, il Wimbledon, il Open, il torneo da Wimbledon, non trovo manci lo, e ci interessa il cazzo deis. Per ci sei tutto un po' più semplice, piangono gli Blu Soleil, Blu Soleil e Luisa. Tungo sceglie e fa buona luna.

0: il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
2: In dubbi, io c'avevo il probabile il più interessante questa sera, la Spagna contro Portugal, che è in gal per via da Cristiano Ronaldo. Anziamo insomma a Beach. Della parte di spagnols Rodri, il leader del mondo di 2024, il core di spagnols profe per Manchester City, LMC. Votot sur el e ci fa spert il G, el ci gioia fisic o la survista ed essir vede la bala. Ci anglese en bedeventos campions, mi decia ci Manchester City bedevento campion anglese, che era da far con Rodri, con che c'è l'era dei puspe blesso. De Cerman, Bitch, in Cristiano Ronaldo, tiz portoghese, un bagno vitigna, el creativ, elegant ed er offensiv. El Frank Indiz, migliers, juiders, in moment di balapè, che ci partoci il camp da Metz, con Paris Saint-Germain, el gio davanto d'usia, inizio all'altro, campion della Champions League, e che dei gio a ciamangi er schon tot. Che della affiscia che stasera Spagna incontra Portugal è una partita fitch interessante, la partita che la anceva che stasera alla Snow Time Schweizer.
0: Il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxnesport.
2: E scienziata che ci viene da Giulias Vux, ci ci godogna che stasera che al card finale Spagna e Portugal, allora per SRF uscire ci tre cards dei ci spagnols con il pass nel card finale e del card che ha dato la Vux a Portugal. Tutto in un'altra partita, allora questa notte la domanda botta, il americano si gioca contro la Belgia, e da quella partita date una massa da raccontare. Ciao a tutti, carta cocina.
3: Epa! Un, dos, tres, un passito pa'lante, Maria. Un, dos, tres, un passito pa' atrás.

0: Enogs già in puspen in Stati Unii e l'opera corangist in Stati Unii e soprattutto la squadra nazionale per irritazione di resta di mondo da ballapè. La Federazione da ballapè europea, per esempio la UEFA, che la famosa consternata si va del scandalo intorno alla carta coach che la FIFA fa o abolia e traccia una voce per un giudice americano. La decisione vede sorpasso in una legge coach e un nome scrive l'UEFA. Statement. La bollazione della carta coscia è senza esempio, bec capibla e bec fera. E il 7 già al finale contro la Bosnia-Herzegovina aveva il giudice americano Florin Bologan stui giù dalla piazza e fis perché è stato per il 8 al finale da questa sera contro la Belgia. La FIFA ha però semplicemente abolito che la bloccata. Cochen e de Maes Bebch, play Cochen della FIFA. Si va in telefono di presidente americano, Donald Trump, a Mingicas Beple, che odon tanto confermò, ci vedo, domandom, sisamei, Gianni Infantino, chef della FIFA, per una examinazione perché ci crea Bebch, ci che se sto in foul. E la FIFA, ci fola, per comando ad Infantino, e retira la carta Cochen. E a Ushevin separò. Sport e politica, ordvista dalla FIFA. Bitch dan clicker. Omis dus, per tai. Omis dus, den avart Infantino, da c'è l'avart Trump. Dus, ci vasen da farne vot, da normè, con gli sport.
1: E

0: Il di dal RTL.
1: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Il canton Grischun extende il scomondo fa fiuc absolut, usess il puschlaf e la val mesauc. Tocca nos era surtutto il Grischun del nord per tocaus a parts del Grischun central. In quelle regions ascins bupli fa fiuc ordai fra il territori habitau. La situazione venne il proximo gis probabil boa se migliorà, per quaica la Confederazione avvertesce di una nuova onda de calira in Svizzera, na venda de meun toccan gli indes gis, in stoppi quinta con temperature toccan 31 gradi. El sit all'onda de calira già anciat. A Zernez stat in combate electoral pel presidi comunal il settember. Fadri Guller da Braila ha annunziato che il candidesci de nova main, quae el confermau un virs RTR. Già tier las devosas elezions veva Guller candidau, denton senza success. Lu veva Domenic Touch fac la corsa pil presidi. Ed elez vul candida prina proxima periode d'uffici. El Grischun combatten las vischneuncas per liung de l'autostrada a Tredisch de Pionz col trafic d'uncida. La fracțiune del Cusel Grand de la PPS a per quai incumbenzau la regenza grijuna d'examina il model de Birsfelden che castiescia mincin che vulma unci il trafic. Ed è la partida verde grijuna a fac quella domanda. La regenza grijuna è denton skeptica. A Birsfelden sa tracti de vias comunales che fan bo part de la legge nazionale de vias de transit. Las vias che pertocca il Grischun denton schon et a Norlegia stoppin scia virt quellas. Il model de Birsfelden ai vinavon a un incasta der Cira, la regenza vuol per quai l'imprim speciagiu il process avon che examina il project pli in detail. Il Davos Pleit vendenton a vi il Cusel Gron. L'autur Puschlavin Massimo Lardi ai morze le veledecna da 1890, quai rapporta RSI. Lardi, che è nascius alla prese, a Zurons viviu a Quira, nio che la è staus scolast al seminari da scolastas e scolasts. In ses codis a Lardi surtut descret la realtà da viver el Grischun italofon. Il 2017 il Puschlavin venius un draus col premi Grischun da letteratura. Tom Perotz, ad una biala sera.
2: Ella 6 e 3. Sei la sonce con RTR e con Eng, ci dei de sa sets.
3: Mervigliós. Ciao dir. Ad en tai per la fisica, come il problema si calma e creativo, sì.
2: Lucas Lombriser, il giast di profil alla 6 e mesa, el ci ho ideas per la porta alpina a Sedrun. C'è ideas si che jen tradescel un pac moment. E non sta dagn an 30 dex il toc das Kraftwerk ad ander, c'è ci è tutto pronto e Max avanti ci dat la premiera. Mis nom Tony Poltera, bel isch a sco.
0: RTL, informativ e divertente.

Because of you, Kelly Clarkson. E noi siamo presentati, preparati un planet per il partito di questa sera. Spagna incontra Portugal, alle 9 che i casi, e teniamo gli spoilers per ci ir a Degna. E si va guardando la partita di Stati Uniti contro la Belgia. Per ci teniamo lo, gli spoilers. È già presto clear. Dann also wart, wie sie gestoh, in 10 Minuten, ey, lass sie mesen, allora sentit sie ja Profil, oz con Lukas Lombriser, il Profil, lass sie mesen, die mir wart, wie sie gestoh, verschenke na bella seira, galdi e verschen polit, e tot vin bung. Eschi Luca Heni, specia. Luca Heni e Vertigo.

0: RTL Il Profil.
1: Tgei tegnen zemen il mun. Con quella da monda sufficiente meu hospit il profil de dots. Bu a moda filosofica, la rol de valurs e las relaziuns denter ils cristiuns, na, Lucas Lombriser vul propi saver e capi tgei forzas che tegnen zemen la materia e la in funzionali univers a scia, sco quai calai. L'uom de 44 ans è nominato mein Cosmolog. È il sufficiente con tema sco ondas de gravitazione e materia sciira ed è con la porta alpina a Sedrun. Co tot quai va in zemen, venisse a saver il decurs de quell'ura. Mi nome è Adrian Camartin, a vus preziades auditures, preziai auditurs, in cordial benvigni. Lucas Lombriser, cordial benvigni til profil de RTR.
2: Grazie.
1: Vus esses bumo Cosmolog, mo bene bamte dus afonze, la vedicina de dies ad oggi ons. Quei esso è quella vedicina che vien tu quelles demondas in pauce, che dels afonze scia. Co declarais vus vossa lavura, vossa afonze?
2: Quei non pure demonda. Ja, quei esso non è che ni demonda dine de pli. Ad io provo se capesce de... declarar quei in in modo maniera che san e capire
1: also kaufe ich es lo quei
2: also come bei con analogias descriver come forse altre cause di che dine war so io je sco professore scolas jetzt knuscheni dell'altra war con la ricerca, ben esempio, per esempio, primo tra l'universo, also das Planet, seine primo tra in scuola, allora sau die Bindlekara, Kosmolog e Astrophysiker, usa pittor las scalas pi grandes, galaxias, non pi grand, aber e planets an et, in e pardela da Astrophysiker. Al usans lui declarana, vede lau su lei, et las steiles, las galaxias,
1: Also, kurdic, vus s'occupais con tot quai che fa o l'univers?
2: Je, also, Kosmologie, in se sens, man ja auch, sen Physik, ei quai, l'Evolution del Univers, il Big Bang, es auch, wie der, a propi le Skalas fit fi grandes. Also, quai wohl die, Galaxies in, quai, biares Galaxies in Zemen, che fan lu, o, Klumps de Galaxies, kins wohl so ente studiar, quai, quai, sen se fumai, quai, quai, se wohl, l'Evolution de quai.
1: Also Dimensions immens grandes.
2: Ja, yeah, also nun ist l'universo ha circa un diametro de 90 miliardi ons de la sperda da lì, also che vuol dire le lì va je forse in tefrina seconda o ganto nel mondo. O senza si immagina con l'onsco quei giù dell'universo. L'egre aber è che l'universo è mo circa 14 miliardi ons, aber eba il diametro 90 miliardi.
1: Also il cresce più spesso che quello che lei vuole?
2: Sì, come esatto, fa quell'espansione dell'universo.
1: Quella è una causa che voi spesso contate?
2: Sì, esatto. L'uomo ha il grande domanda della costituzione dell'universo, also che vuol dire, se siete qualche svesa, se siete anche con il telescopio, nel cielo, no, è forse 1% di quello che fa l'energia e la materia che ha l'universo. 21% è la materia, ma la grande parte è la materia stira, che non sono mai più in miserau in labor, questo è un buccio che è proprio.
1: Also, quei bussi mai causa non che abbia su lei? Quei materia stira
2: è c'è altro? No, quei interagisce abbia un po' poco con la gis, ma questo è un buccio proprio che è.
1: Also, un'altra sorta materia che non
2: conosce. Sì, abbia se ti porti con materia, è già una buona causa. Questo è il plip, perché l'energia stira, lo so, è proprio buccio che è. E adesso c'è circa 70% del buccio dell'energia dell'universo. Letzten Satz ist, dass ich auch gefasst habe, in Energie der Vakuum. Jetzt habe ich wegen der Physik der Quanz, die wie ein Bonol. Aber schon das Quinter war, das wäre nicht dein Universum. Es wäre proprio, wenn es eine Explosion statt der Grande, wäre es gerade da, toda parte, senza che materia fosse formata.
1: Also, kurdic, in Sache, uns sind ein Problem.
2: Ja, exakt.
1: Il Queen war bussi.
2: Ja, ja. Aber quindi, jetzt, le meilleure Modell, die uns wollen, per l'energia stira, ist Konstante kosmologica. Und quindi, Einstein, die Zeuge, die Cienons, die Vargas Cienons, ella lo è pitarte ciò che costava in tutta data lo puspei mes più o questo da sé teoria per sette rosa als fin del sons 90 anzi aveva miserau che l'universo expandesce bu mai bu mai con l'espansione se cresce a per cui quella costante declara qui abri e bu clar c'è chi ha una costante semplicemente sai e bu De rest halt auch grandes de mondo de was quella constant.
3: Also auch Materie stiere, Energie stiere, que tun per mein Paul de Science Fiction.
2: Also geht ein bisschen läger kins Bilderlu Films de Science Fiction kann du magari in tek Inspiration oder Physik, also du halt hey, lu lässig und bialle Storie tot, aber weil du bodine brauch con la teoria de was en. Aber name der stiere quei dat also prim ka a ein Satz flau chi dat si c'è in quella direzione letz è stato Fritz Zwick in fisica della Glarune letz è ben merau con quelle galassie se muenten also con i clums de galassie che se muenten e quelle an se muenten meno spert ma che vuol dire che sto essere zaniwa materia zu pade kins vesebo perché questo scuola col fil fisica questo è un shock buda che farà da coco questo muove si spert
3: also trovo in si c'è che tenien zemmen quai chi da buda parte
2: also orzen dies wenn wir sehen uns quel Indizi di quella materia ha differenti osservazioni, cioè molto quasi clums. E per esempio, se mi ero il rur delle galassie, se non è che le stelle sono molto meno sperte, in svese è il direttamente il Big Bang, per un paio di milioni più tardi, l'uso dell'universo per venire clars, per lui all'inizio si è montato tra l'universo senza che lo traghesse tra l'uso. Dall'altro, l'altro tempo, è la composizione dell'universo, lo vedo che è chiaro che manca, che sto essere in una materia stira.
3: Ma da se vi che sto essere stira, con quella dichiarazione essere molto contenti?
2: Die erste Physiker sind sich halt bursche contenti con in Observation indirekte. Nimm nur so ein Beispiel, coole Physik, coole Theorie der Gravitation, der Newton, so der Einstein, per nimmus quels Modells, per interpretales Observations genus wein. Allo wir sehen sie kimmer auch quella Materie, aber quei halt indirekt. Mhm. Bi wo ja investen uns quei direkt in Laboratori, chi kins sa so enter, wo sa sic, co sta una Interaktion, co di nif Partikel, in mir Partikel della Materie schiere, che sa so enter le declara, co quella wing veden, introduzisce, also quelles Effekte della Gravitation, cosmologics.
3: Tu ne fascinant, wenn ich sie suche, l'univers funktionesse, eben tschö che tegnen zemmen l'entiermon, aber es haben wir auch gedacht, dass wir vor sehr Auditurs und Auditurs gequitten, also, tschö porta quai, nur sind tut auch das Problem, tschö interessesse mal quai, tschö che schon beja Milliardes de uns de lisch ne wein cu l'univers.
2: Je, kau, stößt uns halt über den Aspekt, eben gerade das Schlegialproblem, jetzt wegen von einer Masse Methoden so Waffen, die sind so, entweder ein altes Logans. Also, zum Beispiel, die Primsastronomen kann man malen, die Galaxie, sind so verengt, wo wir mehr sind, sind alles Fotos, wo dann werden die Tiere, wo wir in der Teufel-Atmosphäre. Also, das ist malen, das ist klar. Luane halt die Bienen, sind alles Fotos, sonst wird der Meter ju Film, wo wir nicht in der Teufel-Atmosphäre, und sich ein Piper der, sind so Fotos digitales. Oder quoi du sagst, wenn du schwierig pilonst, du halt als Kamera digital, kann du so ein Hose in das Telefon. Das Telefon, also das Nadel, setzt eine Masse, fiese Quantum in Low. Das funktioniert nicht mehr, sonst quella Physik, die fand schon ein Chirmon Chirnons. Ich, per esempio, Internet. Parte dell'internet, il World Wide Web, è venuto a sviluppare il CERN. Per motivo di svegliare Informations, Resultate della scienza. Bussi mi genau tutto quello che si sviluppa da qui.
3: Boomerang Resultate da Palapai da qui.
2: Esatto. Ma forse è un aspetto che credo sia importante, forse, il vostro per noi, quella intelligenza artificiale. Qui è metodo che vanno lungo a voi, also che abbia della fisica teoretica, che sviluppa un metodo, però c'è già problemi della fisica. Qui è 2024, anni prima del Nobel della fisica, hai usa due per scrittura, che lo vedrò vedere metodi di machine learning, che è il fondamento dell'intelligenza artificiale.
3: Venienza dir la prima canzone. E che stai in te in quel universo Black Hole Sun, The Sound Garden?
2: Also ja, ich habe Talks, kann tots zu kein Deckel in der Fach und Astrophysik. Black Holes ist ein großes Thema der Astrophysik. Aber ja, es gibt besser, als die Musik geplant.

0: Soundgarden con lur hit Black Hole Sun, wo se tleis il profil de RTR, oldschool kosmolog Lucas Lombriser. Schon in giuvens ons, a weiss us giu falsch viadi el Stadis Unie, quei veve da far con vies bab?
1: Ja, letz ei, la Technica, so let faggia Ingenieur, Elektroingenieur. Ja, sie hat in Gmunden, ich bin in Gläs. Elle war ein Brenner in Gläs. Los essen sie 4 Mainz in Amerika. 2 Mainz in San Diego, und sind 2 Mainz mit Auto, und wenn San Diego, dann New York.
0: So ein typisch Roadtrip amerikanisch.
1: Ja.
0: Die Rekordienste, so ist
1: ja, ja, du halt, ja, du, für Pins, ja, du, fürst du auch schon Nabel in Telizzi, San Diego. Also, ich gerade so ein Gott, ich habe wieder in Telizzi, wieder in Torte gedauert, er hat jetzt Mozucker. Und dann schaue ich ein Pinches Chaos. Also, aber gesagt, Bäsche, Buschi, also, Kunstschnons, der Garten, so, eben wieder tot.
0: Was am Umme, ein Knuschen, probabel Biares-Auditures, Biares-Auditures, Mariona Lombriser, er hat ja in das markantes Wusel Radio Romansch. Quo wohl die, in vostra famiglia ti ne veniu da un vino buono in Paolo Ramonsch tu gava schon eine Rolle in vostra famiglia
1: non si c'aveva la Dina Ramonsch a casa qualche che non steva aber bo in una regione Ramonsch ist halt schon eine Schnuss che ho ai forse più also più da scrivere forse in tic meglio Ramonsch per la canti in senso
0: c'è i Rolle gioca Ramonsch al dite vus a casa
1: le Madonna c'on c'ho su Ramonsch e la capesce se vesse forse schon in dic dick die Skorische, aber nee. Und als Fons lanciert, mich da war nicht mehr abgefällt. Er hat sich auch eine Tschia-Zentr, er hat sich klar zu desch, also es gab schon Romansch bei ihm. Ose, die Pivelli, wo sie vor so gleich die Titel Juvens da fand, sind, kann ich prendere ein bisschen Appetit, also die Skorische nur Romansch, cool Tatelatate, aber ich komme immer gar nicht. Distinct, also el usel veia gli elo italiani in scuola, also usel, coi, beh, gide schon etic.
0: Was ist es, lui sta a Trimis, che veni el Grigion, weiss feit, lui leue pitacht le canti, typus C, Mathematica e Scienzias Naturales, also in scuola, via era schon in pao clara, in c'è direzione, chi se vesi?
1: Ja, also, la Mathematica, ni la Scienza Naturale, also ich kenne zwei Wochen halt schon nicht. Ich schon sich das interessiert mal ein bisschen. Also leger mal, also es hat sind die aus Amerika prinon, das kommen wenn der Kante. Allow I lose you find the plea, Chemie, Physik, Mathematik, ich weiß, das ist Papi. Interesse. Leger ihre kommt quick aber wie Latin in Kante. Today, also today ist dann sehr gut, ein Romansch, Italien, ein Franzos, er hat so ein bisschen Amerikaner gepasst, in das Lungard, also ich, boah, Tons Lungard, könnte ich verrückt. Das ist ja nicht so, ein bisschen Interesse mit der Physik, mit Mathematik.
0: Zu Ende der Matura, was ist ein Steil, was war ich in Bratte und in Stadis Unie, ein Steil auch in der Highschool, das ist ein Moment, wo es auch da ist, da quei Themen.
1: Aber in Asien sind ja quere so meine George Jones ne Buch noch gehört. Also quelle Familie che stava là quei Ranchs, quei de lungo no emigrai de Zignau, quei eren de vado mai basata.
0: Cinciavano a Boromonge.
1: Nein, quasi cinciavano a Boromonge. Io era creo quel cousin de Sisavel Gratnisch, ni tunavel, forse tunavel Grat de mai, la babke della famiglia. Allora,
0: aber casualità ne
1: vuoi dire? Also qui era questo forse qui era quels a me genitori in us in periodo conoscer con us essere stai l'America allo aveveni also dove sono svar della mom del var del bab contact de parentella che in emigrada von genivava centene in è staus ca stazionaus in teatro desche creo centro secondo era mondiale allo level halt in tigi marada nucleus origins lo zigis sein lo se venus in su selva in signau a w de pilu aveva vens quals contact lo mes gentus hanno tic de dronco verde più sequels contact ad center anienza se da vino von di bodo se ah quella che in famiglia svizzera de lungo no parentella mai doch di in stadio al proxen doch in New York senza lodine per spizza ne fa visita de lungo no parents quasi non si capisce schaffen senti quello che de mondo era de di l'America pri non da scomi contact la lezzo forse in tic fermacola relazione e bodine sto sempre se fosse sempre minuto di una famiglia vuol parentada lungo no lui sa, se c'era un buon, se fosse proprio staus. perquai che els avevano un solitic in auto stil de viver, also eine fit religiös. Caesar Fons, ma avevano buona scuola, also homeschooling, perquai che la scuola era buona wonder per loro vestes religiosos. Mince di ci vivevano la scuola, also la scuola con i messa. Ja, casa buschi religiös. Interessante, aber schon nicht gestau, che ja, schei ein forse tick de priu de capi meier sco forse mes tatta se geschi da si forse meu bab con famiglia, also in tradizion, also forse in capi tradizionali ni religios forse capi pezettes anekdotes kan figeven che so vel adio so sei eine relazion con quei ne vostra scuola, also schon also jetzt noch schau ne experience, ne
0: sarà giù le canti a lui e studia all'ETH, allora si dice, era chiaro, sto essere una tecnica.
1: Yeah, ma quella è molto chiaro per me. Se c'è fisica, matematica, informatica, quella.
0: Vi fa, è facile, c'è sempre anni?
1: Yeah, è elettroingegnere. Yeah, ma, la domanda è elettroingegnere, informatica, fisica, piuttosto, più tardi, ho studiato di, ci fosse già sette matematica, è un interessante. Aber eben l'elektrotechnica l'avevo buon fa, per cui il bappo è un elektrotechnica, il fra lui è inciso a fare elektrotechnica, allora io sono fatto i chiavi. Lui è studioso alla fisica.
0: Ok.
1: Ad un primo livello veni la fisica experimentale, per durante lo studio ebbe veni più teoretics, faccio un di quel romans più teoretics, eccetera. L'ultima volta mi sarà giù in fisica teoretica, cioè venivano a prendere romans della matematica. E adesso fascinava mai lui, fai un lavoro matematica, allora adesso fosse io, non si fosse immaginato di un più teoretico, non più matematica. Aber so ko la fisica teoretica sono di so ko ja calibraus veden aber ja forse che ho wegen rosa bit buspentig bi experimentalist
0: fisica teoretica also ko bi matematica bi formulas ko bi tables neres con in rite scriver si formulas ko ich scho ko malech ke vai ai si ko
1: ja tables neres si dir dei rides poi flageggi in sé
0: Also se si dì la tabla conosci in la scuola cioè quelle tabla nere ni verde sotto lì la ride questo è l'instrumento del lavoro da din fisica teoretica questo è l'unico che vien strihau scritto mi dau sviluppau
1: questo è il mondo also
0: quella cugina della fisica teoretica
1: sai sanz di quello
0: ok
1: lo sanno se vivrò
0: aber
1: Eben, per esempio, io, in anekdote, forse quella direzione, hai qui in rida speciale che dà da Japan, io ho sempre, se non scendi auco, quella giovane di quella mera rida che dà, proprio lo spostavano qui da Japan, aspetta, aveva un nome che quella fabbrica che fa questa sera. Allora, le matematiche, le fisiche teoretiche, hanno comprato tutte le rida che non sapevano fare. Magari lo mettevano qui nel scaffo, dovevano magari ton che tungeva per durante la vita.
0: Magazine auto.
1: Mi dai proprio. Aspetta, c'è qui più tardi in coreano, credo che io comprau sì, la fabbrica, portavo quella Corea, fabbricesse quella cosa. Ma questo forse è una anecdota, che è una cosa così importante che hai, mostra una rida per scrivere sulla tavola.
0: Allora, mi trovo un gran levgeme nella scena delle matematiche, fisiche, tutto che la produzione di rida è proprio garantita.
1: Sì, spidladra.
0: Studie Turicchia l'ETH, io ho di una differenza che fa che è schon streng.
1: Ja, è streng. Ja, è schon, in Zwinglo, in quel studio, also, ja, ho un Kotal, primo di Amnes, Kotal Militär, che ho stufa.
0: Il drama, ja.
1: Allora, Wingslau, per me, lui eba, tutti sono mir, sind nel studio, che ho dann tutto, l'exercizio, also, tutto il materiale, giusto, un corriente zeme, tutto, sono di il professore, de, un reis sinistro, ma è dreig, also, che ho vinto mopli in de quel, de esser kau, proc, also. Also, quei geisce, sono bulls pro four diploms, scuola Minchigau, l'esedat, la prima seconda. Lui è schon in Schweiz. Per me, più materia scelta che non prendere in chat. Non si sarebbe proprio essere creativi. Forse magari sono in causa, non si problemi, se diavolo è un po' interessante, non si può ospitare la ricerca. Allora, sono di in una grande parte sempre del mio ciao dir, che sempre mi detto, oh, sei un cerco, cosa faccio qui a fin. Magari sono in. Se avevano buci tressesch so mai proprio fet, cioè proprio c'è pau ma onze vuole finire. Questo androvau. Ja, bitte.
0: Lo venis gerade la prossima canzone, perché letzta nom Champagne Supernova da Oasis.
1: Supernova, also ich habe quasi ein Pleit im Boot Astronom, ich habe dit, ich habe ein Pleit der Astronomie, aber Oasis ist schon nicht auch in der Band, er halt viel Grunde, darunter dem, es ist auch so elegant, es ist auch so ein Konzert, aber ich glaube, ich habe eine Pleit.

0: teilas, supernove ni ruasnas neras. La musica del profil de Dozza è un pau inviadi tras l'univers. E quai, vai e baina prau con nies hosp del profil, Lucas Lombriser ein numnada mein Cosmoloc. Io hai menzionau ai lanciata da nies discurs en connex con vossa perscutazion, avai se da facula Porta Alpina a Sedrun. Ai va per in experiment un pau pli special.
1: Ja, Sedrun fuss eben l'idea de begai un experiment che in pleine quella russna, per misera undes de gravitazion, dente projekts de l'ESA la NASA, che misieren undes de gravitazion in frequenzas walti a basses, ad experiments che s'vuol fassen tiara, che misieren undes sin, de gravitazion sin altus frequenzas. Allo dente ren dati frequenzas che s'ha bo misera con un instrument. Quel di, in senso, si cosa mi gina, si osserva undes de gravitazion, e quasi che s'vese nie fse, non s'vene e udia l'universum. Vos s'vene di Chauns auden, per exempel, autres tuns che nus adina, nus lai nus instruments e fa a schei che nus entzien es ersetzt l'an Tierspektrum de quellas Undersgrazion.
0: Also l'idea da fa ein Instrument kins auden ni kins ab identifica gausses kins a ausbuk. A quai fos lo in experiment per udi quellas Kollisions, per udi quellas, wie misera quellas gausses
1: in quella gas. Also quemo ina causa, c'è la causa kins seise e bus bene vos quella demanda de la materia schira, mit dem Instrument weiss eh, wie sie zertes Ideas per quella materia schiere, quelles Interaktions. Mis rappel, prima ga, in teufel, was montons, indirekt mein, quelles Partikels. A quen, a lua dati on wie autos, causes, kin sa da war quella Technologie, ai per, misera, per exempel, fi präzise mein, les Konstantes Fundamentales de la Physica.
0: A perchess is adrun, ich meine, nus in Genève, wenn es CERN, nus in autres Labors, da quoi perchess is adrun?
1: De, instrument setz quin interferometer atomar, an l'idea ei lau, kins a atoms, kein fit freiz, also eba Mikrokelvin, minus 270 Grad, ampipauk, a lu ein quels en in kanal de vacuum, stadi de quants kins metta quels, di san lu interaga con uns de gradazion ni particles de materia schira, cioè che quel fa è quei ebbe in interferometro quel fa una interferenza dentro quels stadi de quants, si hai us in interazione lumidi quai, lu vesins che sta in interazione, ebbe in onde che de spera so. Con quel sans lu de vos misera. Ni de

0: dicta, eben quel in der Grunde der Question, nie, nie, ne, schöne Interaktion mit Materie stieren.
1: Ka fuss eben lo dem Musa direkt am ein Kidat quai?
0: Der Materie stieren fuss eben in ein direkt Musament, der quelle Trasqual Interaktion, der lo unter der Gravitation, so weinus die also dabei die Chance, weinus eh jetzt primus, Musament direkt, allau war eben dumm quai kin salu aber misera, und der Gravitation, kum Frequenzes, kin wese bli, sabo observar in autos Instruments.
1: Mm.
0: Quei arvo lui le sportes per fa ricerca sugli obiecti che sa bo observare in cellos instrumenti, a fisica che sa bo fa test con cellos instrumenti, nie combinare. Per esempio, ci sa in obiecti in rotazione del nostro nero. Un primo se ne lungo ven, ti mettono frequenze basse, allora vengono vanno piardi energia e vengono dine pidatir, a bonca di collidation. Allora, quando vengono pidatir, da tipi alte frequenze, allora quasi vedi, si può più osservare con quei strumenti che misura le frequenze basse, allora vanno il prossimo passo, le frequenze vengono più pinche, allora vanno più pinche. Allora, vuol dire che si misura con la combinazione di questi strumenti e obiecti sur decenni. Come vuol dire, se in esprende 10 anni davanti in un obiecto. Se io leggerò ciò che qui hai, cioè per attributi che quell'obiecto ha, se io fa predizioni, cosa che questo si sviluppa in te fai 10 anni, se io sono 10 anni spettati, ma non c'è un certo strumento, se io vedo ciò che mi predizioni di decenni, come vuol dire che se fa test fi, preciso.
1: Perché è stato un luogo ideale per quei esperimenti?
0: Quels esperimenti, quels un più precisi, più lunghi che quel che vuoi. Ed se si trova, venus halt in vau di 12 metri.
1: Non si c'è anche usato la porta alpina.
0: La porta alpina,
1: esatto.
0: Allora, fu sebe l'idea di installare un strumento. Qui fu un grande strumento, però venus c'è avuto quei preghi dell'ESA NASA, quei 2 miliardi, quel Einstein Teleskop, 2 miliardi, questo è un fus in un milione, aber jetzt ist aber più efficiente, se fosse pagato per 100 milioni, aber non in un grande esperimento.
1: Di vesle in luogo ideale per pagare quei strumenti. Con lunge eins che o ne o esses che o in che fase esses?
0: Nus venus, exacte boni non, giù in team del CERN, che staus si se drunne misera va il vau la porta alpina per me che quei fos tecnica ma in possibile di asche che con la smissione fit fit bonus i hat checke es drun fit special ai col ciao de quei vau nel del lift che lo ai halt schon lunge den el cool also quei
1: Dann steht ja wie dann in Tunnel, tocken ins Wien,
0: laut. Ja, in Kilometer wie dann. Also das ist...
1: Ja, weil Tumbin war ja dann, ja.
0: Also in 40 Kilometer sot Tiara, also lul Ciao da quel Tumbin. A quei schon mehr halt fehlt in Kontur Vibration Seismikers. Quenza Autors Logans, bo, per exempel CERN, lau fuss l'idei da begia in Experiment der 10 Meters, qui fuss lul quasi la sora pinche da quel che ving begia was adrun. Lau hans eben grad el Ciao da quel Tumbin lau ai Dirschga, also Vibrations kann Dirschga pe grondas. A quei vuol dir, eben, die Dine wart eben schon in Wau und in Tumbin de Bulmen Kilometer, fit spezial, aber eben es scheint quel ein Set und viel lunge ein cool Set
1: quel halt protegiu
0: in Konstruktion fit unike niveau
1: e che o es so sin buona via
0: also nu essen wir das proxim spaß ja aber poi halt so gepesch also ich scheint in projekt de quella grandezza wenn ich risaus tras in consortium internazionale jetzt wenn du sech in quei ei schon in consortium de Varga ciuconti instituzions en varga ventiaras che lavurnus ebbe quelles interferometres atomars, a lezzan quernus ebbe in leuk ai ad de taus per installasche in gron experiment. Da kus wes et se drun, de quels logans knus van schon in to kurig ai fos pi interessant. Also jetzt no, de us a moment in a buona situation.
1: Se drun sko in a sort mecca della scienza lo?
0: Ja, so gut fusse gepäschen schon, eben in das Grundexperiment. Nicht gefangen, wegen Fatsch, proprio Scienze fundamental, das ist ja auch neu, ja. Also, gut fusse du forse, ich esse ein Tum, Tumili, Perschkutaters, Perschkutaters, gut fusse in Volvaien, quoi.
1: Aber ich weil du, quoi war forse auch im Moment, auch in quoi proprio lo, gedacht, prima badelada, lo, per quoi Projekt, quoi sa auch im Moment.
0: Die eben usage, die wir planisau, prima Geneva, al CERN, da bega in Experiment der 10 Meters, wo uns halt der KP, kuifzant, bo, usage, 10 Meters, wir bega aus Oxford, das wenn die, wenn die 10 Meters, no, 10 Meters, halt in der Pass mit dem Grund, schon so prima KP 10 Meters, der ist wie lokale Technologie, per Swenter, per kuif funktioniert sie. Da quoi vuol di es a set di daia fo schon co quoi vinglo als ons 30 also 2030 tocca 2030 giù
1: Nies della prossima canzone ed è che Steinze un pau el l'astronomia senza di Eclipse de Pink Floyd.
0: Also Pink Floyd questa in musica ca schon di plegeo mi quoi è etic psichedelic forse in tecnici also das sagst du schon quel tag quoi aber quei Tag wegen cantau den Lunatic, ne boh, jetzt so eine Schwentig in Spinner, aber kommt du quei, sei da Physiker, Lourdes, wieder quels Thema, lust uns forse schon nettig, esser in Lunatic.

0: Pink Floyd e la canzun Eclipse. Vus dat leis il profil cul cosmolog Lucas Lombriser. E nus essen già arrivati alla davosa parte dell'emissione de dots, e che ho opinau in qual domanda curta per vus. La prima ai descrivi vus etzi cun treis pleits.
1: Mervellus. Ciao dir. Ad un tai per la fisica, con il problema si vede calma e creativo, sì.
0: Perciò esse vos ots ingraziaivels?
1: Ah, per fibia causa. aber de la famiglia schon quel che dat a mi, in se senso, il pibia, quel che drovo, sono ingraziaivels, che tu, da schiave in bient.
0: In c'è situazione per disus la pazienza?
1: Also, ich resta schon vor gerade vor bei Jungs vor selber causes schwätzen sich ich mal gest jetzt sag wenn ich eben perder mal Patienz ni show vesel ni aud arguments biologics que sei quei quei bagare gref aber so busche que also da experience de Louvre hat sich seit certain kins kinder denk quoi ni was also so poche fosse so sì, sì, però c'è c'è.
0: C'hai hai vi stems di Jon preferiu?
1: Ah, è da buon. No, se io mon, gli inviern se capisce, special mein, il gijon halt, con famiglia, questa, schon super, also che avessimo sin, privilegini, bo, da vi, tons colms, gron, logos di con schis, e zei. C'è uno sono halt boi in la mare della stadt, jetzt mondo aber effe boi in la mare fa boi, sono da. Also jetzt gaudi lo e. Forse il stem sente ein, che lo, c'è lo mo freude plava, jetzt lo so, è più poco interessante.
0: C'è hai avuto se completa mai totina?
1: Also c'è general se so boi qua, per cui senza schon in una persona che ha interesse e vasts, e beh, sono meravigliosi, c'è dazi c'è, sa schon, c'è un po' di fascinazione su altri versi, eben, in vasti con l'interesse.
0: Una cosa da mondo, c'è molto per voi patria?
1: Also, con quel che ho, per esempio, oggi è un primo romanzo, senza che ho vivuto in, proprio in un lungo romanzo. Allora, per me, non è in te, in, devo dire, c'è quella domanda, den unter kins wing nit der new kins als las regis so der hat schon den schau kriegt sa a kun identifikation kins a personal mein kun in region ka ka ja ka fa oi in certo unter der person de per mai jetzt schon part de quella patria ni
0: Lucas Lombriser Castle Fippo co discurs
1: nei grazie Fippo.
0: Ed in cordial ringraziament e a vous, prezialis auditores, prezialis auditores, per vies interesse, mi nomai Adrian Camartin. Je vous avais mon gatau in a parte quel profil, se vais vous auch in a gattat la el si la pagina internet der Radio-Television Schweizer Romanche, sin rtr.ch/profil, ni naturalmein sin play rtr. Nun so ein un inner Kanzunkespecher, Adele, Skyfall.
1: E quel film quando Raul donna io che non erano nell'Inghilterra a quel momento avevo che non io sta in Scozia quel film giuga già per una grande parte in Scozia io se capisce una canzone fantastica di posso non è bugien si cruce in aber ne è contato
0: Lucas Lombriser grazie a te
1: grazie a te.

0: Inter RTL.
1: Il tema del G, oggi con Livia Caduff. Buonasera. Il canton Grischun extende il scomondo fa fiuc absolut, usa il puschlaf e la val mesauc. Tocca nos era sur tutto il Grischun del nord per tocaus a parte del Grischun central. In quelle regions ascins bupli fa fiuc ordaifre il territorio habitau. La situazione venne il proximo gis probabil boa se migliorà, per quaica la Confederazione avvertesce di una nuova onda de calira in Svizzera, na venda de meun toccan gli indes gis, in stoppi quinta con temperature toccan 31 gradi. El sit ha l'onda de calira già anciat. A Zernez stat in combate electoral pel presidi comunal il settembre. Fadri Guller da Braila ha annunciato che il candidesci de nova main, quae el confirmau un virs RTR. Già tier las devosas elezions veva Guller candidau, denton senza success. Lu veva Domenic Touch fac la corsa pil presidi. Ed el etz vul candida prina proxima periode d'uffici. El Grischun combatten las vischneuncas per liung de l'autostrada a Tredisch de pi onz col trafic d'uncida. La fracțiune del Cusel Grond de la PPS a per quai incumbenzau la regenza Grischuna d'examina il model de Birsfelden che castiescia mincin che vulma unci il trafic. Ed è la partida verde Grischuna a fac quella domanda. La regenza Grischuna è denton skeptica. A Birsfelden si tratti de vias comunales che fan bo parte della legge nazionale de vias de transit. Las vias qui pertocca il Grischun denton schon et anor leja stoppins scha virt quellas. Il model de Birsfelden ai vinavon a un incasta der Cira, la regenza vuol per quai l'emprim speciagiu il process avon che examina il project pli in detail. Il Davos Pleit ven denton a vi il Cusel Gron. L'autur puschlavin Massimo Lardi ai morzelle vegliadecna da 1890, quai rapporta RSI. Lardi, che è nascius alla prese, a Zurons viviu a Quira, nio che la è staus scolast al seminari da scolastas e scolasts. In ses codis a Lardi surtut descret la realitat da viver el Grischun italofon. Il 2017 il puschlavin venius un draus col premi Grischun da literatura. Tom Porotz, ed in abiala sera.
0: La Saira ter RTL. Cun sempre Welts. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

Vus al puls de la musica. Del sempre vert. Sur il hit. Finter la scovrida. LTR. Usciveria. Scola vita.

Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.

Proverbis. Il feu e l'aua sun buns serveturs, ma nos signurs.

Il salt da Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrottas dil rom, madiras e melnas, luesi in salt de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

Not d'amour da Luisa Famos. Tutte steiles del firmament sun crodades, co fölles d'otuon in mia braccia. Vent del clair di, in gio tiles asch scurantades.

tgei bragias ti, ti sas cadina, resta regina dent ils tes. E tot mortal che se declina, è un asti mai en tiu possess. A nous,